0: Soon. In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Piemonte, sulla 26 dei trafori, tra le 22 e le 6, chiusura del tratto Arona-Meina in direzione di Gravellona-Toce. Con lo stesso orario, 22-6, chiusa la 4 Torino-Milano tra Novara Ovest e Biandrate in direzione di Torino. Tra Piemonte e Liguria, sulla 7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6, chiusura tra Roncoscrivia e Vignole-Borbera in direzione di Milano. Sempre dalle 22 alle 6, chiusa la 10 Genova-Ventimiglia tra Voltri e Arenzano in direzione Ventimiglia. Altra interruzione sulla 12 Genova-Livorno, chiusa dalle 22 alle 6 tra Genova Est e il bivio per la 7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure. In Lombardia sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 chiuso il tratto compreso tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno in direzione di Varese. Chiuse anche le stazioni di Cavaria e di Solbiate-Arno in entrata per le due direzioni. Contestualmente chiusa per chi percorre la diramazione Gallarate-Gattico e proviene dalla 26 dei trafori l'immissione sulla 8 in direzione di Varese. Sempre sulla diramazione Gallarate-Gattico tra le 21 e le 5 chiusura tra Besnate e Sesto Calende in direzione della 26 dei trafori. Altra chiusura sulla 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Con orario 21.05 chiuso il tratto milanese della 4 tra Cormano e il bivio per la 8 Milano-Varese in direzione di Torino. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 chiusura tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Sulla 4 Milano-Venezia tra le 22 e le 5 chiuso il tratto Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: No, è mio! È papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: ogni canzone
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RBL, la radio.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
3: In Piemonte, sulla 26 dei trafori, tra le 22 e le 6, chiusura del tratto Arona-Meina in direzione di Gravellona-Toce. Con lo stesso orario, 22-6, chiusa la 4 Torino-Milano tra Novara Ovest e Biandrate in direzione di Torino. Tra Piemonte e Liguria, sulla 7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6, chiusura tra Roncoscrivia e Vignole-Borbera in direzione di Milano. Sempre dalle 22 alle 6, chiusa la 10 Genova-Ventimiglia tra Voltri e Arenzano in direzione Ventimiglia. Altra interruzione sulla 12 Genova-Livorno, chiusa dalle 22 alle 6 tra Genova Est e il bivio per la 7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure. In Lombardia sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 chiuso il tratto compreso tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno in direzione di Varese. Chiuse anche le stazioni di Cavaria e di Solbiate-Arno in entrata per le due direzioni. Contestualmente chiusa per chi percorre la diramazione Gallarate-Gattico e proviene dalla 26 dei trafori l'immissione sulla 8 in direzione di Varese. Sempre sulla diramazione Gallarate-Gattico tra le 21 e le 5 chiusura tra Besnate e Sesto Calende in direzione della 26 dei trafori. Altra chiusura sulla 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Con orario 21.5 chiuso il tratto milanese della 4 tra Cormano e il bivio per la 8 Milano-Varese in direzione di Torino. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 chiusura tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Sulla 4 Milano-Venezia tra le 22 e le 5 chiuso il tratto Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Quanti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: te è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: Mi riconosci le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te ne suoniamo di santa ragione.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. I funghi possono svolgere un ruolo positivo nella lotta alle sindromi influenzali? Per quanto bizzarra possa apparire questa tesi, la risposta degli scienziati della McGill University in Canada è positiva. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato i risultati di alcuni test sui topi. I beta-glucani, una particolare classe di polisaccaridi di cui i funghi sono ricchi, renderebbero infatti più efficiente e meno vulnerabile l'apparato respiratorio. Lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Immunology. Le rocce potrebbero rivelarsi un alleato prezioso per il perfezionamento delle tecnologie della carbon capture, lo affermano i chimici dell'Università di Stanford in un articolo recentemente comparso sulla prestigiosa rivista Nature. Le proprietà assorbenti dei minerali comuni erano già note alla comunità scientifica, che però con questa ricerca fa un passo avanti sulla strada della riduzione delle emissioni. La cattura naturale del carbonio aveva infatti bisogno di un lunghissimo periodo di tempo per compiersi, mentre il nuovo metodo consentirebbe a questo processo di svolgersi in tempi molto brevi e a basso costo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 10 settembre 2026 è il 253esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.28. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 settembre del 1846 l'inventore statunitense Elias Howe, pioniere nella costruzione della cerniera lampo, ottiene il brevetto per la macchina da cucito. Nel 1943 le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. Nello stesso giorno si combatte la battaglia di Piombino, atto di resistenza armata della città di Piombino contro l'occupazione di forze navali tedesche. Nel 1952 va in onda alle 21 dagli studi Rai di Milano il primo telegiornale italiano della storia, affidato allo speaker Riccardo Paladini e sotto la direzione di Vittorio Veltroni, tra i pionieri dell'informazione televisiva. Si tratta di una versione sperimentale che dura in tutto 15 minuti, senza collegamenti con altre sedi. Nel 2002 la Svizzera entra nelle Nazioni Unite. Nel 2022 Carlo III viene proclamato formalmente re del Regno Unito. E nel 2025 Charlie Kirk, attivista ultraconservatore americano, viene assassinato alla Utah Valley University. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 settembre del 1960 l'etiope Abebe Bikila vince scalzo la maratona dei Giochi Olimpici di Roma, tagliando per primo il traguardo, posto sotto l'arco di Costantino e scrivendo una delle più belle pagine della storia dello sport. Sconosciuto dal fisico mingherlino, stabilisce anche il nuovo record olimpico e mondiale, con il tempo di 2:15:16:02. Nel 1994 la squadra italiana di pallanuoto maschile vince l'oro ai campionati mondiali di Roma. In finale il 7 bello batte per 10-5 la Spagna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 settembre del 1979 Antonello Venditti pubblica l'album Buona Domenica. Nel 1979 Franco Battiato pubblica il disco L'era del cinghiale bianco. E nel 1991 Gino Paoli vince il Festival Bar con Quattro Amici. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giovanni Gronchi, nato a Pontedera il 10 settembre 1887 e scomparso a Roma il 17 ottobre 1978. È stato un politico italiano, terzo presidente della Repubblica Italiana. Ricordiamo Karl Lagerfeld, nato ad Amburgo il 10 settembre 1933 e scomparso a New Year's sur Seine il 19 febbraio 2019. Stilista e fotografo tedesco, è stato direttore creativo di Fendi e di Chanel, oltre ad aver firmato una sua linea. Compie oggi 96 anni Liliana Segre, attivista e politica italiana superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana. Spegne 76 candeline Joe Perry, chitarrista solista e cofondatore degli Aerosmith. 66 candeline sulla torta di Colin Firth, attore e produttore cinematografico britannico con cittadinanza italiana. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 settembre 1827 di Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica. Oggi vi lascio con questo proverbio: quel che leva il sole, l'acqua rende, fuorché nel mese di settembre.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Concluse tragicamente le ricerche del fungiat disperso sopra Druonio. Il corpo di Agostino Spera, 66 anni, di Busto Arsizio, è stato ritrovato senza vita in un canale. Recuperati invece sani e salvi dall'elicottero dei vigili del fuoco due escursionisti rimasti bloccati in una zona impervia e pericolosa all'interno del Parco Nazionale della Val Grande. Oggi e domani senso unico alternato per lavori lungo la statale 34 del Lago Maggiore nel territorio di Cannobbio. Sarà in vigore tra le 8.30 e le 16.30. Rinviata stasera a causa delle avverse condizioni meteo l'apertura della 99esima festa dell'uva di Masera. La rassegna andrà avanti fino a lunedì.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per giovedì 10 settembre sull'Ossola nuvoloso, salvo possibili brevi rovesci nel pomeriggio. Su Erbano e Cusio piogge per tutta la giornata, a tratti anche intense. Temperature tra 13 e 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
5: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto,

0: L'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro, in amore le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico, in questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro, la volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro. Non sprecatelo. Leone, un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata e questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle, sfruttatela pieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po' oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Harry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: RTL la radio. Non è mai troppo presto con Moira.
1: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RTL la radio. Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo giovedì 10 settembre. In apertura parliamo di arte, 100 anni di vita attraversati col pennello in mano. La pittrice barlettana Maria Picardi Cogliaca ha raggiunto il secolo d'età continuando a lavorare nel suo studio, circondata da ritratti, paesaggi, maternità e scene di vita quotidiana. Un lungo percorso artistico che diventa anche uno sguardo sulla storia del Novecento e sul presente. L'artista riflette però sul rapporto tra creatività e tempi difficili, quando prevalgono la paura della guerra e le preoccupazioni economiche, spiega anche il bisogno di arte rischia di passare in secondo piano. Sentiamola.
2: L'arte è troppo assillata dalle paure, dal terrore delle guerre, dalla preoccupazione della miseria. E quindi è soltanto nei momenti di serenità che l'arte ha il suo fiorire. Se non finiscono le guerre, sono torna la serenità, l'uomo non può guardare con attenzione ciò che lo spirito riesce ad esprimere.
1: Parliamo di musica. Bruce Springsteen porta online uno dei momenti più intensi del suo ultimo tour americano. È disponibile gratuitamente in streaming il Philadelphia Freedom Cut, il video dei primi 7 brani del concerto conclusivo del Land of Hope and Dreams American Tour, registrato il 30 maggio a Philadelphia con la E Street Band e Tom Morello. Da War Born in the USA fino a Streets of Minneapolis, un'esibizione che il boss ha voluto trasformare anche in una dichiarazione pubblica in difesa della Costituzione e dei diritti democratici americani.

0: E chiudiamo con Patti Smith, che torna in Italia, in particolare nelle Marche, 19 anni dopo la sua prima esibizione a San Severino. Il 5 dicembre la sacerdotessa del rock sarà a teatro con Words and Music Where Francis Walked, concerto acustico tra canzoni, poesie e letture dedicato all'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Il progetto nasce dal legame dell'artista con Assisi, visitata per la prima volta nel 2012 su invito della comunità francescana, esperienza da cui nacque anche la poesia Where Francis Walked, dove Francesco camminava. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RBL la radio.
3: Buongiorno e ben ritrovati, buona sveglia, buon mattino, buon giovedì, buon pre-weekend. Quante cose possiamo dire nei primi minuti di quello che è? Apri il microfono e vedi di dire qualcosa di sensato. Vabbè, ci provo. Il buongiorno è d'obbligo comunque. Questo è l'appuntamento che non è mai troppo presto con RBL Radio, come con Moira, fino alle 8 insieme. Vi svegliamo, non vi possiamo portare il caffè, ma idealmente come se arrivasse. Se volete potete commentare con noi anche per capire quello che succede in questo buongiorno, in queste prime ore del mattino, e soprattutto scoprire quello che succederà nelle prossime ore. Buon dì!
4: Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RBL la radio.

Ligabue con qualcosa per te, in Liga alla grande con la sua canzone che è una presenza viva che attraversa le vite, il qualcosa per te, e soprattutto parla di fragilità delle persone, questa figura che arriva nei momenti intimi e difficili che può offrire conforto. E vabbè, anche nel video si possono vedere tutte queste cose. Intanto ricordiamo che cresce l'attesa per il gran finale del tour con 15 appuntamenti unici in 15 città che non prevederanno repliche per rendere ogni notte speciale e irripetibile. Una grande festa che parte il 22 settembre da Verona e si conclude il 24 ottobre all'Unipol Doma, ultima data live di Ligabue per il 2026.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RVL la radio.

pausa con Lose Myself, c'è anche il nuovo che avanza nella mattinata di RVL alla radio. Noi abbiamo parlato di colazione e di caffè, ma questa tazzina di caffè costa sempre più, è rincarata al bar e del 24% in 5 anni e in 11 città si va sopra l'1,4 euro. Bolzano è la più cara, Messina la più economica. Cosa possiamo fare con questa tazzina di caffè? È causa dei cambiamenti climatici, delle esportazioni, dei soldi degli altri? Noi comunque in Italia spendiamo un sacco di soldi, gli aumenti ci sono sempre più. Come abbiamo detto, Bolzano, la città che ha il prezzo più alto, seguita da Pescara, ma anche altre province, hanno raggiunto e superato questa soglia psicologica di 1,4 euro a caffè. Ferrara, Belluno, Ravenna, Trieste, Parma, Trento, Padova, Treviso e Udine. Sul versante opposto della classifica, Messina risulta la città più economica, tallonata da Catanzaro con Aosta, Siracusa, Varese, Roma e Pistoia. Facciamo il caro caffè anche noi?

Dopo Saifa stiamo parlando del caffè del mattino e del caffè al bar. Analizzando l'andamento dei listini al bar negli ultimi 5 anni, si scopre che l'incremento più pesante si è avuto a Pescara, dove il prezzo della tazzina è salito del 49%, seguita da Parma, Bari e da Napoli, le province con gli aumenti più contenuti: Aosta, Cagliari, Biella e Reggio Emilia. Rincari che non sembrano alimentati dalle quotazioni alle stelle della materia prima, ma tante altre cose insomma intorno. Le analisi dicono che in fatto di caffè le abitudini degli italiani stanno cambiando. Si è registrato un sensibile incremento dei consumi per il caffè in chicchi, un aumento importante, soprattutto rispetto alle cialde e alle capsule. Una tendenza che unitamente ai continui rincari della tazzina potrebbe presto portare a minare il primato dell'espresso al bar, oggi rito irrinunciabile per milioni di cittadini.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
3: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontan.
8: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
9: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: Super Trailers, il cinema alla radio.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Super Trailers.
18: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
19: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
20: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
18: A me importa.
21: Coyote vs Acme.
22: Idiota!
21: Al cinema dal 2 settembre.
16: Super Trailers.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
25: A settembre.
24: Siamo streghe.
25: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
25: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
26: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
25: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla

Sober, il nuovo singolo di Kamrad con RVL e la radio. Andiamo a vedere quello che succede nell'ambito di elettrodomestici. Un consorzio dedicato alla gestione di questi rifiuti, soprattutto i RAE, ha lanciato un appello ai cittadini per scegliere di usare i canali ufficiali di raccolta per questo tipo di rifiuti. Non abbandonarli nei cassetti delle case, né metterli nel sacco nero, o abbandonarli in spiaggia, lungo le strade o nei boschi. Tra i RAE che più frequentemente finiscono nell'indifferenziato o raccolta della plastica ci sono spazzolini elettrici, giocattoli elettrici a pila, smartwatch, contapassi da polso, e quindi dobbiamo stare veramente molto attenti e dobbiamo pensare al green. Molti cittadini a quanto pare non conoscono ancora i servizi gratuiti disponibili per conferire correttamente questi rifiuti, nonostante sia attivo dal 2016. Poi, oltre un italiano su due non conosce l'uno contro zero, è il servizio che consente di consegnare gratuitamente i piccoli RAE presso i grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquistare un nuovo prodotto. Vogliamo fare un ripassino?

sanitario, solo il 17% dichiara di averlo usato. Quanto ai grandi RAE come frigo, congelatori, pompe di calore e condizionatori, più soggetti a rottura e sostituzione a causa dell'utilizzo intensivo per l'arrivo di queste temperature, ce ne siamo accorti d'estate, tra giugno e settembre di ogni anno vengono gestiti tantissimi di questi rifiuti. Secondo recenti indagini, meno della metà di coloro che cambiano un grande elettrodomestico decide di usufruire del servizio uno contro uno. E a proposito dei piccoli RAE, si ricorda che ogni anno in Italia ne vengono raccolte 84.000 tonnellate, mentre si stima che almeno altre 100.000 non siano intercettate dal sistema ufficiale di raccolta. Potete immaginare dove vanno?

0: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e... teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimulera.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
7: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

George Michael, come on, che nella mattinata di RVL alla radio. Parliamo di linguaggio, lingue e parole italiane. Dall'inizio di quest'anno, ahimè, femminicidio è la parola più consultata sul portale trecani.it, la piattaforma. La piattaforma digitale ufficiale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, nata per digitalizzare, aggiornare, rendere accessibile gratuitamente online il patrimonio enciclopedico linguistico, ha stilato la lista dei 10 neologismi entrati nei dizionari della lingua italiana e tra i più consultati sul portale dall'inizio dell'anno. Entrato nel vocabolario Treccani, il termine femminicidio era stato scelto dall'Istituto come parola dell'anno 2023 per la rilevanza socioculturale. La diffusione del termine è una risposta alla drammatica necessità di nominare con precisione l'uccisione di una donna da parte di un uomo, spesso il marito o il compagno, all'interno di una cultura in cui le donne vengono spesso oppresse e sottoposte a violenza per il loro genere. I recenti fatti di cronaca devono ancora farci riflettere. Ciao.

con RVL la radio a caccia di neologismi, di parole che conosciamo, di parole che cerchiamo. Al secondo posto di questa lista delle parole legate alla Treccani, che hanno fatto l'ingresso nei vocabolari diventando abituali nel linguaggio di tutti i giorni, dagli organi di informazione ai fatti di cronaca, fino ad imporsi nell'uso comune tra le ricerche del portale Treccani, arriva Maranza. Abbiamo imparato a conoscerli soprattutto in quest'estate. Se negli anni 80 e 90 del Novecento il Maranza designava un abitante per lo più delle periferie urbane, non necessariamente giovane, esotico, rozzo, che cerca di mettersi in mostra, in un secondo momento il termine ha visto ampliarsi il significato, indicando adesso il giovane che fa parte di gruppi di strada chiassosi, prepotenti e riconoscibili per l'abbigliamento vistoso e per il linguaggio e il modo di fare volgari, conquistando in questo modo il suo posto nel dizionario.

0: te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per il funerale di Re Harald. A riferirlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso. Il Cremlino intanto apre possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo Abu Dhabi. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia così la corsa per le elezioni di midterm. Amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Visconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Calcio inizia con una sconfitta al Maradona nel cammino del Napoli in Champions League. Partono per i superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

tu cosa fai questa sera? Il buongiorno scatta con Non è mai troppo presto con RBL la radio e noi stiamo facendo un viaggio nella classifica delle parole della Treccani. Consacrata da internet e dai social media, c'è fake news, l'espressione inglese utilizzata per indicare le notizie false, diffuse apposta online e fatte circolare rapidamente. In quarta posizione, tra le parole più consultate su questo portale, c'è overtourism, anche questo lo abbiamo conosciuto quest'estate. Termine che è passato dal lessico specialistico al linguaggio giornalistico con il significato di sovraffollamento turistico, ovvero la presenza esagerata di turisti in alcuni periodi dell'anno in città e luoghi famosi, che provoca o può provocare danni ai monumenti, all'ambiente e disagi per i residenti. E se influencer dal quinto posto evoca un personaggio popolare sui social network che può influenzare i comportamenti e le scelte del pubblico, il neologismo smart working è il sesto termine più consultato. Lo ricordiamo durante la pandemia e oggi la denominazione che riesce a definire la flessibilità prevista dalla legge all'interno di un rapporto di lavoro per aumentare la produttività e facilitare il lavoratore o la lavoratrice nel conciliare l'attività lavorativa con le esigenze personali. Imagine Dragons, Enemy.

Siamo alla fine di questa specie di classifica dedicata ai termini più utilizzati, usati, ricercati e confrontati. In questa classifica di trecani.it ora c'è Rider, una persona che fa consegne a domicilio, soprattutto di piatti pronti, tramite una bicicletta equipaggiata, e che si è affermato più dell'equivalente italiano ciclofattorino, che non viene proprio utilizzato. E Meme, che si trova in nona posizione, coniato nel 1976 dal biologo Richard Dawkins, a partire dal greco mimema, per connotare un elemento culturale replicabile per imitazione. Oggi sul vocabolario designa un contenuto di vario tipo che si trasmette da una persona all'altra tramite social media e diventa virale, molto diffuso. Forse inaspettatamente l'ultimo in classifica è selfie, ormai lo usiamo ancora tanto oppure no? È l'autoscatto fatto con la fotocamera, di solito di uno smartphone o di una webcam, che viene spesso condiviso sui social network.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Allerta meteo arancione su diverse aree della regione. Temporali e vento forte gravano sulla circolazione. Invitiamo pertanto a prestare particolare attenzione alla guida. Andiamo al traffico. Sulla A7 Milano-Genova, code in uscita dallo svincolo della tangenziale ovest per immettersi sulla A7. Proseguendo in direzione di Genova, 2 km di fila dalla barriera di Milano Ovest a Binasco. Sul tratto milanese della A4, incolonnamenti a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia e dal bivio per la tangenziale est a Viale Certosa verso Torino. Ancora sulla A4, rallentamenti nel Bresciano tra Rovato e Brescia Ovest nelle due direzioni. Per traffico sulla A8 Milano-Varese, code a tratti tra Lainate e Legnano verso Varese. In programma lavori notturni oggi sulla A8, dalle 21 chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate, Gattico e Castronno in direzione di Varese. Restano trafficate le tre tangenziali di Milano, così come la Milano-Meda in uscita da Milano fino a Cesano Maderno e la Milano-Lecco sempre in uscita dalla città fino a Seregno. Per concludere, molto trafficata anche la tangenziale sud di Brescia, con code da San Polo al bivio per la tangenziale ovest in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
10: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
11: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
12: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul

Africa State of the Nation, la macchina del tempo ci riporta al 1983 con il singolo di debutto di questo gruppo musicale statunitense. Testo di matrice spiccatamente antimilitarista che affrontava il tema della guerra e le storie dei ragazzi statunitensi partiti per combattere che poi non sono tornati a casa. Soprattutto ricordo il videoclip, la prima versione, l'ufficiale, dove la band suona all'interno di una porta aerea americana in disarmo e trasformata in museo. C'era anche la seconda versione che penso di non avere mai visto, dove la band suonava all'esterno nel parco di un elegante palazzo. Avete ben capito come

0: buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro, in amore le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico. In questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro, la volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro. Non sprecatelo. Leone, un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata e questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle. Sfruttatela pieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po', oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Concluse tragicamente le ricerche del fungiate disperso sopra Druogno. Il corpo di Agostino Spera, 66 anni, di Busto Arsizio, è stato ritrovato senza vita in un canale. Recuperati invece sani e salvi dall'elicottero dei vigili del fuoco, due escursionisti rimasti bloccati in una zona impervia e pericolosa all'interno del Parco Nazionale della Val Grande. Oggi e domani senso unico alternato per lavori lungo la statale 34 del Lago Maggiore nel territorio di Cannobbio, sarà in vigore tra le 8.30 e le 16.30. Rinviata stasera a causa delle avverse condizioni meteo l'apertura della 99esima festa dell'uva di Masera. La rassegna andrà avanti fino a lunedì.
12: Il meteo di RVL.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
11: Previsioni del tempo per giovedì 10 settembre sull'Ossola nuvoloso, salvo possibili brevi rovesci nel pomeriggio. Su Erbano e Cusio piogge per tutta la giornata, a tratti anche intense. Temperature tra 13 e 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa. Desideri

0: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

paradiso con RVL e la radio, agitare Coca-Cola. Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale, ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla, dicono gli esperti. Avete ben capito, la Lombardia è in testa per numero di lavoratori con competenze digitali avanzate che le imprese fanno fatica a trovare. Oltre 60.000 professionalità introvabili su oltre 120.000 richieste, il 50%, poi arrivano Campania e Lazio. A livello provinciale prima Milano, seguita da Roma, Napoli, Bari e Torino. La maggior parte delle imprese ha effettuato investimenti in almeno uno degli ambiti della transizione digitale, dall'adozione di tecnologie digitali all'integrazione nell'organizzazione. Lo sviluppo di nuovi modelli business, la propensione a investire sale al 73% nei servizi e arriva al 70% per manifattura, utilities e costruzioni.

lavoro. Dicono gli esperti che la mancanza di personale qualificato c'è, aumenta sempre più, cioè ci sono queste differenze, questi divari, e viene indicata dal 58% delle imprese come principale ostacolo ad utilizzare l'intelligenza artificiale. Seguono la carenza di chiarezza legislativa, indicata dal 47%, la scarsa qualità dei dati necessari, le preoccupazioni per privacy e protezione dati, i costi elevati, le considerazioni etiche, la rilevazione sulle competenze richieste e quelle introvabili, considera le competenze necessarie alle aziende per l'utilizzo e l'integrazione nei processi aziendali dell'intelligenza artificiale e di tutto quello che ne deriva. Ma arriveranno queste competenze?

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
0: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
4: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Alex e U2 Fireflies. Ricordiamo queste lucciole, fra l'altro tema della canzone, titolo della canzone e l'immagine che ricorre. Le lucciole, simbolo della connessione fugace ma luminosa. Bono ripete questo ritornello, l'immagine centrale della canzone viene utilizzata in questo modo, paragonando queste persone innamorate a lucciole nate per i cieli d'estate. Vabbè, ma l'estate è finita veramente oppure no? Il resto del testo si muove tra immagini oniriche, costruendo questa atmosfera sospesa tra il pop di Garrix, del quale abbiamo parlato tempo fa, e la scrittura di Bono. Eh sì, perché loro si sono ritrovati ancora una volta. Ed ora c'è Anna.

0: fine dell'appuntamento con Non è mai troppo presto, un bel po' di grinta con White Girl Wasted. Continua la mattinata di RVL la radio con Maria Elisa Gualandris, giornale e caffè. Noi ci prepariamo ad un super venerdì, affronteremo la giornata prima del weekend, magari la possibilità di viverlo nel migliore dei modi, con tanti appuntamenti ed eventi per voi e tanta compagnia. Vi aspetto sempre qui, non è mai troppo presto, vero?
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Basta il tempo di...
1: Tra poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
2: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. E il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani. Ma l'Europa stessa pare divisa, il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
3: Inizia con una sconfitta al Maradona al cammino del Napoli in Champions League. Partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
5: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
3: E la tre giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce. Si inizia alle 18:45, alle 21 i lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Chiasso per consentire lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Intenso e rallentato il traffico sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e il bivio per la tangenziale ovest verso Milano. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Pero e Milano-Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e Viale Certosa in direzione Torino. Per allagamento chiuso alla statale 38 del tunnale dello Stelvio all'altezza di Pianico nelle due direzioni. Su questa statale per un incidente si sono formate code tra Terlano e Vilpiano in direzione nord. Rallentamenti e code sull'intero percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Disagi per allagamenti della sede stradale anche in provincia di Bergamo tra Curno e Dalmine. Prolungata tutta la giornata odierna l'allerta medio della Protezione Civile, oggi di colore gialla per piogge e temporali anche di forte intensità. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo
1: di santa ragione.
0: Mi sentite ok? Non avevo aperto il microfono, scusate. Giovedì 10 settembre, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL, la radio, da Maria Elisa Gualandri, pronti a partire per una nuova giornata insieme con Giornale Caffè. Fino alle 10 ci occupiamo di notizie, come sempre potete scrivermi se vi va, lo 0323 55 21 24 è il numero WhatsApp per i vostri messaggini. Purtroppo apriamo con una drammatica notizia di cronaca, perché è stato trovato senza vita nella tarda serata di ieri un altro cercatore di funghi, oltre all'uomo di Busto Arsizio morto e ritrovato ieri mattina, un'altra vittima. Si tratta di un uomo di 85 anni di Malnate in Vallestrona, in questo caso. Poi vi darò tutti i dettagli, anche lui della provincia appunto di Varese. Tra poco tutti i dettagli di questo tragico ritrovamento, purtroppo due cercatori di funghi morti in due giorni. Direi che possiamo partire anche questa mattina con Giornale e Caffè.

Danzateria e Madonna su RVL, la radio in giornale caffè in questo 10 di settembre. Dicevamo, purtroppo un cercatore di funghi trovato senza vita nella serata di ieri. Ernesto Quargentan, 85 anni, di Malnate, era villeggiante a Campello Monti, era uscito ieri mattina per cercare funghi all'Alpe Camasca in Valle Strona, non è rientrato. I familiari hanno dato l'allarme e appunto ieri sera purtroppo la scoperta, il suo corpo era in un dirupo, e purtroppo ieri abbiamo dato anche la tragica notizia di un'altra persona che è morta cercando funghi, Agostino Spera, 66 anni, di Busto Arsizio. Le ricerche erano cominciate nel pomeriggio dell'altro ieri, due amici che si trovavano con lui, dove si erano andati appuntamento per pranzo, erano nella zona dell'Alpe Campra in Valvigezzo, sulle alture di Druogno, non è mai ritornato, e appunto ieri la triste scoperta. Era un ex finanziere, Spera, tra l'altro molto attivo nella parrocchia di Busto Arsizio, anche il parroco ha scritto un messaggio molto toccante per ricordarlo, ricordare il suo impegno per gli altri, per l'oratorio, insomma una persona molto conosciuta e molto molto stimata e apprezzata. Purtroppo due vite spezzate così in modo tragico e inspiegabile.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
6: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
10: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
12: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
13: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
14: Edo, sei pronto?
15: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
14: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
15: Hai già scelto il tuo pigiama?
14: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
15: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
14: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
15: Pigiamarun.it.
16: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
17: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
17: Sei su RVL La Radio.
18: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
19: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 10 settembre. In apertura parliamo di arte, 100 anni di vita attraversati col pennello in mano. La pittrice barlettana Maria Picardi Cogliaca ha raggiunto il secolo d'età continuando a lavorare nel suo studio, circondata da ritratti, paesaggi, maternità e scene di vita quotidiana. Un lungo percorso artistico che diventa anche uno sguardo sulla storia del Novecento e sul presente. L'artista riflette però sul rapporto tra creatività e tempi difficili, quando prevalgono la paura della guerra e le preoccupazioni economiche, spiega anche il bisogno di arte rischia di passare in secondo piano. Sentiamola.
20: L'arte è troppo affillata dalle paure, dal terrore delle guerre, dalla preoccupazione della miseria. E quindi è soltanto nei momenti di serenità che l'arte ha il suo fiorire. Se non finiscono le guerre, sono non torna la serenità, non, l'uomo non può guardare con attenzione ciò che lo spirito riesce ad esprimere.
19: Parliamo di musica. Bruce Springsteen porta online uno dei momenti più intensi del suo ultimo tour americano. È disponibile gratuitamente in streaming il Philadelphia Freedom Cut, il video dei primi 7 brani del concerto conclusivo del Land of Hope and Dreams American Tour, registrato il 30 maggio a Philadelphia con la E Street Band e Tom Morello. Da War Born in the USA fino a Streets of Minneapolis, un'esibizione che il boss ha voluto trasformare anche in una dichiarazione pubblica in difesa della Costituzione e dei diritti democratici americani.

0: E chiudiamo con Patti Smith che torna in Italia, in particolare nelle Marche, 19 anni dopo la sua prima esibizione a San Severino. Il 5 dicembre la sacerdotessa del rock sarà a teatro con Words and Music Where Francis Walked, concerto acustico tra canzoni, poesie e letture dedicato all'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Il progetto nasce dal legame dell'artista con Assisi, visitata per la prima volta nel 2012 su invito della comunità francescana, esperienza da cui nacque anche la poesia Where Francis Walked, dove Francesco camminava. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Telesuoniamo di Santa Ragione.

0: migliori autori del momento.
1: Su RVL la radio, sono molto felice questa mattina di avere ospite uno scrittore che nel tempo è diventato anche un amico, l'abbiamo anche conosciuto di persona, Verbania Gialli e Vinili, Luca Ongaro, benvenuto su RVL.
2: Grazie.
1: Allora, parliamo del tuo ultimo romanzo che però insomma ci fa conoscere il tuo personaggio, no? Un protagonista molto particolare, Onda di Piena, il titolo di questo libro che è uscito per i Dobloni. Allora, innanzitutto parliamo di dove è ambientato ancora prima, giusto?
2: Sì, perché è ambientato in un luogo che in un tempo che non esistono. Siamo nella colonia eritrea negli anni 60, perché la storia è andata diversamente. L'Italia non ha perso la battaglia di Adua e quelle sono state le sliding door della storia nazionale. Siamo rimasti neutrali durante la prima guerra mondiale, il fascismo non è mandato al potere e così ci troviamo in quegli anni in cui in tutta l'Africa fervevano i movimenti di anticolonialisti a gestire la nostra colonia, come la Francia, l'Inghilterra, il Portogallo, eccetera.
1: E siamo qui nel 1961 a Macalè, colonia eritrea ormai prossima alla fine, protagonista il tuo commissario Campani. Chi è il commissario Campani?
2: Il commissario Campani è un, come lui si definisce, un eritreo di pelle bianca. Lui è nato in colonia, è cresciuto in colonia, parla perfettamente la lingua locale, è perfettamente integrato, è bianco di pelle, ma questo per lui non conta. Il fatto di essere così profondamente integrato con la cultura e con le tradizioni locali gli consente di entrare in profonda sintonia e avere relazioni empatiche con i locali, e questo è il suo vantaggio nelle indagini. Per tutto il resto è una persona normalissima e, come dico sempre, non vede i fantasmi dei morti, non ha cadaveri nell'armadio, non fuma le droghe in ufficio e così via. È felicemente sposato, ha due bambine, è una persona come tutti noi.
1: Ecco, si trova in questo libro, e ovviamente qua raccontiamo pochissimo, ad affrontare un caso molto violento, molto nero.
2: Sì, il titolo Onda di Piena, diciamo, per me ha una doppia valenza, perché si comincia con un'onda di piena vera e propria, una bomba d'acqua che investe l'altopiano del Corno d'Africa, e questa onda di piena porta via le prove di un orribile delitto. Poi anni dopo c'è una seconda onda di piena, diciamo più virtuale, che travolge la questura di Macalè, dove lavora il commissario Campani, e diciamo solitamente si occupa di risse fra ubriachi, furti di bestiame.

0: in uno scantinato in avanzato stato di decomposizione, ed è allora che, diciamo, l'onda di piena del lavoro da fare rischia veramente di travolgere il commissario, il quale però a un certo punto avrà un'intuizione che lo metterà sulla giusta strada.
1: Senti, ma c'è una cosa, tu scrivi e ambienti la tua storia anche se in un'epoca utopica, potremmo dire distopica, ucronica, ecco, non mi veniva più la parola, scusami, anche se il tuo romanzo è ucronico, tu lo ambienti in Eritrea, un luogo che tu hai conosciuto molto bene.
0: Sì, sì, io, diciamo, nella mia vita precedente, perché adesso sono felicemente pensionato, ho lavorato per 40
1: adesso
0: anni.
1: Sei scrittore, a tempo pieno.
0: No. Dicevo che ho lavorato per quasi 40 anni come agronomo per la cooperazione allo sviluppo con il Ministero degli Esteri, e quindi ho girato un po' il mondo, ma mi sono innamorato dell'Eritrea, dell'Etiopia, perché sono terre in cui la nostra presenza è ancora, la nostra presenza coloniale, il passato intendo dire, è ancora molto presente, molto, molto sensibile, molto visibile. E poi perché comunque mi piace rappresentare questo mondo con cui noi non abbiamo mai fatto i conti, veramente. Il passato coloniale non ci appartiene, non lo studiamo a scuola, se ne parla poco e se ne conosce ancora meno. E invece, secondo me, è proprio una cartina di tornasole di quello che siamo come popolo, come nazione, di come ci siamo comportati in passato, nel bene ma anche molto nel male.
1: Certo.
0: E poi mi piace usare questo mondo inventato della colonia Eritrea anche per rappresentare quelli che sono i mali nostri nazionali, perché non è possibile immaginare che noi italiani non ci fossimo portati anche in Africa, diciamo, quello che fa parte del nostro modo di essere, cioè la tendenza alla corruzione, al malaffare, al sotterfugio, no? alla cosca, alle relazioni eccessivamente familistiche e così via.
1: Certo.
0: E mi piace appunto parlarne, seppure con la scusa della rappresentazione di questo mondo alternativo, però in realtà parliamo del presente, parliamo di noi stessi.
1: Assolutamente. Luca, ci sarà un nuovo libro per il commissario Campani, una nuova indagine per lui?
0: Sì, sì, io credo che a marzo uscirà il nuovo episodio. Il titolo è ancora provvisorio, ma sarà, credo, La concessione Pignatelli, dove andiamo a indagare i rapporti fra la colonizzazione agraria e tutta la società che ci è stata costruita intorno. Quindi possidenti e contadini tenuti quasi in stato di schiavitù. E no, poi con la casa editrice, con la mia editrice, abbiamo anche l'idea di ripubblicare il primo episodio della serie, perché abbiamo riottenuto i diritti da Feltrinelli, e a me piacerebbe ripubblicarlo nella mia versione originale, cioè quella senza le modifiche dell'editor, per vedere un po' l'effetto che fa anche sul lettore.
1: Bene, quindi avremo occasione di passare ancora molto tempo col commissario, con il commissario Campani. Intanto però leggetevi Onda di Piena di Luca Ongaro, che ringrazio tantissimo per essere stato con noi, e quindi ti aspetto per il prossimo libro, dobbiamo dire così, è una promessa.
0: Sì, sì, certamente, io, diciamo, sulle sponde di codesto lago torno sempre volentieri, quindi aspetto il vostro invito.
1: Grazie mille Luca Ongaro, buona giornata.
0: Grazie altrettanto.

0: Coccolati con i nostri Canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
1: Do you know the power of a saxophone?
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
4: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
5: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.
10: Salita del volo con destino a

Manu Chao viaggiando per il mondo su RVL la radio. Tra poco arrivano le news delle 9, poi anche la 4x4. Intanto Emma, antidroga.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con 1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense, che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto. Almeno 5 personalità di primo piano hanno lasciato, tra loro anche il direttore operativo e quello del team dedito ai sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole di ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca intanto annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di calore che hanno caratterizzato il periodo estivo. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia, sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti. Danni anche in Liguria, in provincia di Genova, esondato un torrente. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico oggi per varie zone in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Chiasso per consentire lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Intenso e rallentato il traffico sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e il bivio per la tangenziale ovest verso Milano. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Pero e Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e Viale Certosa in direzione Torino. Per allagamento chiuso alla statale 38 del tunnel dello Stelvio all'altezza di Pianico nelle due direzioni. Su questa statale per un incidente si sono formate code tra Terlano e Vilpiano in direzione nord. Rallentamenti e code sull'intero percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Disagi per allagamenti della sede stradale anche in provincia di Bergamo tra Curno e Dalmine. Prolungata tutta la giornata odierna l'allerta medio della Protezione Civile, oggi di colore gialla per piogge e temporali anche di forte intensità. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi suoniamo Moby, Porcelain, Francesca Michelin, L'amore esiste, Olivia Dean, Baby Steps, ma partiamo dagli anni 90 con i Depeche Mode, Walking in My Shoes.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

4x4. Presente o passato non fa nessuna differenza. Su RVL la radio. Suoniamo solo successi in 4x4.

0: Baby Steps, Olivia Dean su RVL la radio, a chiudere questa 4x4, la prima di questo giovedì 10 settembre, sempre in diretta su RVL con Giornale Caffè. Adesso un aggiornamento del traffico in Piemonte e poi arriva anche l'almanacco.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla statale 457 di Moncalvo, dove si rallenta per un incidente, in corrispondenza dell'incrocio stazione di Porta Comaro, in entrambe le direzioni. Infine, per verificare in tempo reale il traffico in regione, vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it. È tutto al momento, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
9: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
10: Edo, sei pronto?
11: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
10: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
11: Hai già scelto il tuo pigiama?
10: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
11: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
10: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
11: Pigiamarun.it.
8: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
12: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
13: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: la tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

0: benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 10 settembre 2026 è il 253esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:45 e tramonta alle 19:28. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 settembre del 1846 l'inventore statunitense Elias Howe, pioniere nella costruzione della cerniera lampo, ottiene il brevetto per la macchina da cucito. Nel 1943 le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. Nello stesso giorno si combatte la battaglia di Piombino, atto di resistenza armata della città di Piombino contro l'occupazione di forze navali tedesche. Nel 1952 va in onda alle 21 dagli studi Rai di Milano il primo telegiornale italiano della storia, affidato allo speaker Riccardo Paladini e sotto la direzione di Vittorio Veltroni, tra i pionieri dell'informazione televisiva. Si tratta di una versione sperimentale che dura in tutto 15 minuti, senza collegamenti con altre sedi. Nel 2002 la Svizzera entra nelle Nazioni Unite. Nel 2022 Carlo III viene proclamato formalmente re del Regno Unito. E nel 2025 Charlie Kirk, attivista ultraconservatore americano, viene assassinato alla Utah Valley University. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 settembre del 1960 l'etiope Abebe Bikila vince scalzo la maratona dei Giochi Olimpici di Roma, tagliando per primo il traguardo, posto sotto l'arco di Costantino e scrivendo una delle più belle pagine della storia dello sport. Sconosciuto dal fisico mingherlino, stabilisce anche il nuovo record olimpico e mondiale, con il tempo di 2:15:16:02. Nel 1994 la squadra italiana di pallanuoto maschile vince l'oro ai campionati mondiali di Roma. In finale il 7 bello batte per 10-5 la Spagna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 settembre del 1979 Antonello Venditti pubblica l'album Buona Domenica. Nel 1979 Franco Battiato pubblica il disco L'era del cinghiale bianco. E nel 1991 Gino Paoli vince il Festival Bar con Quattro Amici. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giovanni Gronchi, nato a Pontedera il 10 settembre 1887 e scomparso a Roma il 17 ottobre 1978. È stato un politico italiano, terzo presidente della Repubblica Italiana. Ricordiamo Karl Lagerfeld, nato ad Amburgo il 10 settembre 1933 e scomparso a New Year sur Seine il 19 febbraio 2019. Stilista e fotografo tedesco, è stato direttore creativo di Fendi e di Chanel, oltre ad aver firmato una sua linea. Compie oggi 96 anni Liliana Segre, attivista e politica italiana superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana. Spegne 76 candeline Joe Perry, chitarrista solista e cofondatore degli Aerosmith. 66 candeline sulla torta di Colin Firth, attore e produttore cinematografico britannico con cittadinanza italiana. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 settembre 1827 di Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica. Oggi vi lascio con questo proverbio: quel che leva il sole, l'acqua rende, fuorché nel mese di settembre.
1: Canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì!
1: Sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Due cercatori di funghi morti in poche ore. È stato trovato nella serata di ieri l'uomo che risultava disperso all'Alpe Camasca in Vallestrona. Si tratta di un mannatese villeggiante a Campello Monti, Ernesto Quargentan, classe 1941, era in fondo a un dirupo. Determinante per indirizzare le ricerche l'utilizzo dell'IMSI Catcher in dotazione al soccorso alpino della Guardia di Finanza, presenti Soccorso Alpino Civile, Vigili del Fuoco, SAGF e Protezione Civile Comunale. Nella mattinata di ieri è stato invece trovato Agostino Spera, classe 1960, l'uomo di Busto Arsizio, aveva raggiunto la frazione di Orcesco nel territorio di Druogno per cercare funghi insieme due amici. Non vedendolo ritornare per il pranzo hanno dato l'allarme e sono partite le ricerche fino alla tragica scoperta. Ha cercato più volte di introdursi in una casa, è successo a Menia, e i vicini hanno chiamato il 112 perché il soggetto, un trentenne di origini nigeriane, aveva creato trambusto in un appartamento dove era stato momentaneamente ospitato e, dopo esserne stato allontanato, ha tentato a più riprese di farvi accesso, generando timore negli abitanti e in tutto il circondario. Sul posto la volante di Omegna, l'uomo risultava gravato da numerosi precedenti di polizia e penali per reati particolarmente allarmanti a livello sociale, quali violenza sessuale aggravata, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale. Portato in questura, ha dato in escandescenza ed è stato quindi arrestato e portato in carcere. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
0: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: Messina, l'amministratore delegato d'Agosta garantisce che non fallirà e spiega tutte quelle che sono le iniziative in merito. I sindacati dal canto loro però confermano lo stato di agitazione. Poi vi abbiamo parlato del clima, abbiamo intervistato Luca Mercalli che dice che le Alpi si scaldano più velocemente e ci spiega perché in futuro ci aspettano condizioni meteo estreme con incendi, alluvioni, temperature sempre più alte. Un'intervista interessante, leggetela magari. E poi abbiamo parlato delle scuole, lunedì 14 settembre suonerà la campanella per molti studenti del BCO, alcuni in Ossola incominceranno già quest'oggi un nuovo ciclo scolastico. Per quanto riguarda Gravellona, il sindaco garantisce che nonostante i problemi che ci sono stati con la ditta appaltatrice e per i fondi del PNRR, dice vogliamo finire la scuola e garantisce che l'impegno è massimo. E poi ancora addio allo chef Bacchetta, era molto noto nell'Alto Novarese ma così anche come nel BCO, e andò a lavorare anni fa anche all'estero, insomma il suo nome è molto conosciuto. Poi ancora Baveno Stresa, parliamo di calcio, assegno nei primi 90 minuti. Fare il Gozzano all'esordio invece in Serie D. Per quanto riguarda l'Ossola, ampio spazio sempre al clima, perché appunto Luca Mercalli, il famoso meteorologo, conosce molto bene l'Ossola e dice che, come vi ho già detto, ci aspettano estati roventi e soprattutto la fusione dei ghiacciai. Poi ancora raduno degli spazzacamini in Vigezzo, che tra l'altro poi hanno fatto anche una capatina a Orta San Giulio, loro raduno si è spinto fino a lì e un grande ritorno, la manifestazione si è attestata a livelli record rispetto all'edizione post pandemia, ovvero ancora più alti i numeri di visitatori. Poi l'ultimo saluto a Lucio Zambonini, 62 anni, l'uomo che nei giorni scorsi è caduto mentre si trovava sulle vette dell'Ossola, dell'Anzasca, nella zona di Mondelli e purtroppo ha perso la vita, aveva 2 anni ed era andato lì per una battuta di pesca. Don Preioni poi lascia la guida delle sue chiese, sempre stiamo parlando dell'Ossola, sarà l'aiuto di Don Barone alla Cappuccina. Ancora predatori, sia nel Verbano che nell'Ossola, vi abbiamo parlato di lupi e di quello che sta succedendo e cosa succederà in futuro. Ancora truffa via WhatsApp, tramite chat si chiedono soldi intrufolandosi nei profili magari di amici, di gente che si conosce e sono arrivate diverse segnalazioni, insomma tante le notizie che trovate su Ecorisveglio, siamo anche sui social ecorisveglio.it, Instagram, Telegram e Facebook. Grazie, buona giornata.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RDL, la radio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
6: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

Woman Peggy Goo su RVL la radio, e adesso diamo velocemente un'occhiata alle previsioni del tempo, visto che ci avviciniamo al weekend. Questa mattina potrebbe piovere ancora, cielo coperto, però dovrebbe tutto terminare entro la mattinata. Nel pomeriggio è previsto cielo sereno poco nuvoloso, temperature decisamente più basse perché siamo sui 22 gradi di massima, 19 gradi di minima. Domani ancora qualche nuvola, temperature tra i 15 e i 26 gradi, e questa dovrebbe essere più o meno la situazione di tutto il weekend, quindi non troppo caldo ma bel tempo, quindi direi ottimale, bene così. Ora su RVL una novità e poi ci salutiamo.

Vita, morte, miracoli e J-Ax su RVL che ci ha accompagnati alla chiusura del nostro appuntamento di oggi con Giornale Caffè. Tra pochissimo le news delle 10 e poi Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Guarandris è tutto, una buona giornata, ci sentiamo domani alle 8 per chiudere insieme anche questa settimana. Ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82596.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed, in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo e il leader dell'ONU Guterres ha espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Keshm e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto. Mercati alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni, il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali si sono formate code sulla 9 Milano Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Auto in fila sulla 4 Milano Venezia tra Trezzo e il Bivio per la tangenziale est esterna di Milano per un mezzo in panne in direzione Venezia. Sul percorso urbano di questa autostrada rallentamenti e code sempre per traffico intenso tra Pero e Milano S verso Venezia e tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino. Rallentamenti e code sull'intero percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Disagi per allagamento della sede stradale in provincia di Bergamo tra Curno e Dalmine. È stata prolungata tutta la giornata odierna l'allerta meteo della Protezione Civile, oggi di colore gialla per piogge e temporali anche di forte intensità. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Pronti via, apriamo anche in questo giovedì 10 settembre l'appuntamento con la mattinata talk show. Vi attendono 3 ore, 180 minuti con Piero Pratesi, che sarei poi io, fino a luna con la mia voce e la programmazione di RVL la radio, che a breve prevederà la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando, alle 11 la Summer Hit Mix con le Hit estive in sequenza mixata, e poi ovviamente la musica protagonista su RVL, ma anche l'informazione nazionale e soprattutto l'edizione locale dei nostri radiogiornali curati dalla nostra redazione di cronaca. E poi, poi vi fornisco i numeri di contatto per contattare, interagire con RVL, il numero di telefono 0323 552124, che è anche il numero di WhatsApp, e che quindi vi ripeto perché il consiglio è quello di memorizzare il numero 0323 552124. Tra poco vi parlerò di una gara podistica, ce ne sono molte anche in questo fine settimana nelle nostre zone, ma c'è una gara podistica che arriva da Treviso che è veramente particolare. Vi dico solo il nome: Tiramisù Run. E non pensate male, se pensate, fate un'associazione di idee, pensate giusto, ne parliamo tra poco. Apriamo prima la mattinata insieme salutando tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Noi iniziamo il talk show con la sigla.

parlavo di Miley Cyrus, Bus Persuaders su RVL la radio, si parlava di questa tiramisù run. Dopo 10 km il premio è uno solo, il tiramisù. A Treviso arriva la tiramisù run, una corsa non competitiva che attraversa la città e, la su- e le sue storiche mura. L'appuntamento è fissato per l'11 di ottobre 2026, nel weekend della mezza di Treviso e della Tiramisù World Cup, perché correre fa bene, questo lo sappiamo tutti. Io mi rilasso molto andando a correre da solo, riesco a staccare la testa, avere idee per il lavoro che, ma sapere che alla fine ti aspetta un tiramisù forse fa correre ancora con più gusto.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori è chiusa la provinciale 63 in corrispondenza del comune di Giffa. E al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
4: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
5: Pyjamarun.it.
6: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
11: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
12: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
13: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
16: Te le suoniamo di santa ragione.

0: I numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nella mattinata di RVL la radio arriva anche il momento della musica in vinile, arriva lo speciale ti ricordi quando, questa settimana dedicata alla numero uno della Disco Charts di Billboard. Dopo essere stati nei giorni precedenti tra l'88 e l'89 a livello di anni delle canzoni che vi abbiamo suonato, oggi vi porto nel 1982 con Sharon Red, che poi era sorella della voce degli Snap, Penny Ford, quella che cantava The Power, che io ho avuto anche la fortuna di incontrare, e ho ancora il giubbotto di jeans autografato da lei, da Penny Ford, al Cursal qualche anno fa. Questa canzone, che è andata e si chiama appunto Beat the Street, è andata al numero uno della Disco Charts, tutto l'LP Red Hot, in particolare questo disco, il 16 di ottobre del 1982. Dopo gli Yazoo con Don't Go, arriva Sharon Red per due settimane consecutive, il disco più ballato, appunto Beat the Street.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
5: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
8: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondotoce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.
12: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
13: Un saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo giovedì 10 settembre. Il mercato italiano del caffè attraversa una fase complessa. Le quotazioni del caffè verde restano elevate e la volatilità internazionale dei prezzi si somma all'aumento dei costi energetici, logistici, finanziari e del lavoro. Una pressione che coinvolge l'intera filiera dalle torrefazioni ai pubblici esercizi e che rende urgente una riflessione sul futuro dell'espresso italiano. Per l'Istituto Espresso Italiano la risposta non può limitarsi al ritocco dei listini. Occorre riportare alla centro qualità, competenza e cultura del prodotto. La questione non è stabilire se la tazzina debba costare qualche centesimo in più, ma capire quale valore vogliamo attribuire all'espresso italiano e quale futuro vogliamo costruire per la sua filiera, afferma Alessandro Borea, presidente dell'istituto. Secondo Borea, comprimere i margini lungo la filiera rischia di penalizzare la qualità. Per l'istituto la sfida è spostare il focus dal prezzo al valore del prodotto, riconoscendo cosa c'è dentro una tazzina: qualità della miscela, tecnologia delle attrezzature, corretta estrazione, servizio e professionalità del barista. La strada indicata è un'alleanza più forte tra torrefattori, produttori di attrezzature, baristi e operatori della filiera, con standard condivisi e una comunicazione più efficace verso il mercato. Il gruppo Romeo di Alfredo Romeo ha acquisito Quattro Passi, lo storico ristorante della famiglia Mellino a Nerano. Fabrizio e Raffaele Mellino resteranno alla guida, ma il locale cambierà sede. Entrerà nel nuovo resort di lusso che sta nascendo a Massa Lubrense, in Campania, progettato da Kengo Kuma e da Sez. Nascerà in un fiordo naturale privato di Punta San Lorenzo e avrà 63 camere suite, ville indipendenti, piscine private, due ristoranti, tre bar, beach club, pontile per yacht, spa ed una collezione d'arte internazionale. Apertura probabile tra la fine di quest'anno e la primavera 2027. Kitchen Confidential, avventure gastronomiche a New York di Anthony Bourdain. New York vista da un punto di osservazione assai particolare, le cucine dei grandi ristoranti raccontata da una voce irriverente e sincera, quella di un cuoco per vocazione che dopo 25 anni di sesso, droghe ed alta cucina decide di vuotare il sacco. Anthony Bourdain, chef e romanziere, ci accompagna con questo libro in un viaggio indimenticabile, in un'avventura culinaria sempre al limite e uno sguardo dietro le quinte che rivela gli orrori della ristorazione facendo l'appello degli ideali traditi e di quelli invece realizzati. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
12: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
14: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio hanno lanciato questa canzone in occasione della prima giornata del campionato di calcio di Serie A a Genova, a Marassi, nella partita tra Genova e Napoli, quella dove si è discusso a un sacco per il gol del Napoli, fallo di De Bruyne, o quantomeno pare lamentato fallo da parte del Genova di De Bruyne. Va bene, detto questo, abbiamo parlato nella mattinata talk show della tiramisù run a Treviso, ma noi qua nel VCOI, non solo il VCOI, a livello nazionale, perché lo organizza la Lilt, c'è la pigiama run a Verbania il 18 di settembre, con ritrova alle 17.30 a Villa Maioni, partenza alle 19, ci sarà anche RVL la radio, e quindi vi aspettiamo alla pigiama run, dove ci sarà la musica, l'animazione by RVL la radio, il 18 settembre, venerdì, dalle 17.30 per le iscrizioni, il ritiro del pacco gara. Ovviamente il consiglio è di presentarsi in pigiama, perché appunto pigiama run per questo, partenza alle ore 19, con partenza, arrivo a Pallanza, ritorno a Villa Maioni, e quindi vi aspettiamo per quanto riguarda la pigiama run. Vi ricordo ancora la data, il 18 di settembre. Ora Olivia Rodin.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria Dalusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria Dalusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro, in amore le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico, in questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro, la volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro, non sprecatelo. Leone, un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata e questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle, sfruttatela pieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po' oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Harry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Sanremo 2022, Achille Lauro si presenta insieme all'Harlem Gospel Choir con Domenica. L'abbiamo ascoltata su RVL la radio nella mattinata talk show, dopo anche l'appuntamento con l'oroscopo, dritti e filati verso il GR sportivo delle 11, e poi con la sequenza di Summer It Mix entreremo anche nella seconda ora nostra mattinata insieme. C'è Malcolm Todd, Herrings.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Dopo l'Inter a Madrid col Real, perde anche il Napoli in casa con l'Arsenal. Due sconfitte su due finora per le italiane nel maxi girone di Champions League. Al Maradona contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione di Champions, gara tutta in difesa per i partenopei che resistono fino al 75esimo, quando Odegaard firma l'1-0 per i Gunners con un tiro da fuori su cui non può nulla Milinkovic-Savic, subentrato all'infortunato Meret. Per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta di fila, ma Allegri pensa positivo.
2: Sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. C'è amarezza e delusione perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, però bisogna rimanere sereni e tranquilli perché se difendevamo in certi momenti della partita come è stato nel secondo tempo, magari non perdevamo né col Como né con l'Inter.
1: Nelle altre gare di ieri tutti i successi casalinghi: goleade per Paris Saint-Germain 6-1 sullo Slovan Bratislava e Barcellona 5-1 col Feyenoord. Il Liverpool supera 2-1 in rimonta all'Atletico Madrid, doppio 3-1 in Sporting Galatasaray e Stoccarda Viking. Stasera il debutto di Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18:45. Alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Insieme alle partite delle italiane stasera si giocano anche PSV Shakhtar alle 18:45, alle 21 Bayern Monaco Bodo Glimt, Manchester United Sabah Baku, Slavia Praga Lens. Pallavolo, dopo le emozioni degli europei femminili con l'argento delle azzurre di Velasco, tocca agli uomini con la rassegna continentale che per l'Italia scatta stasera a Napoli con la Svezia. Si gioca nel campo allestito a Piazza Plebiscito o in caso di pioggia già nel palazzetto dello sport di Eboli. Le aspettative azzurre nelle parole del CT De Giorgi.
3: Abbiamo un girone abbastanza impegnativo, sarà importante veramente guardare dove si mette il piede ogni volta, ecco, non stare a guardare troppo in avanti. Questo tipo di tornei è importante affrontare una cosa alla volta e soprattutto sempre con l'idea di crescere nel corso del torneo, perché poi quando si arriverà il partite dentro fuori lì devi solo cercare di raccogliere quello che hai costruito.
1: L'Ital Basket donne si ferma agli ottavi del Mondiale di Berlino, con l'Australia bronzo olimpico a Parigi. Le azzurre sfiorano l'impresa rimontando da meno 26, ma perdono 82-80. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: E su RVL arriva anche il momento delle hit estive in sequenza mixata. Vi suoneremo I Love It dell'icona pop, poi ci sarà anche Arrogante di Irama, mentre Makeba di Jane chiuderà la nostra sequenza, che apriamo con Dito nella piaga, Latitante.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: San Di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: In ogni canzone
9: un brivido di piacere.
12: Sei su RVL la radio.

Effettivamente qualcuno mi ha scritto allo 0323552124, numero WhatsApp, che ieri poi non ho raccontato perché l'Inter a Madrid martedì ha giocato senza sponsor sulle maglie. Perché per un decreto regio non si possono fare pubblicità ai siti di betting. E questo in teoria c'è anche in Italia, perché il decreto che era stato fatto qualche anno fa, insomma, il decreto dignità era, non si possono fare pubblicità ai siti di betting. Bene, Caressa è riuscito a dire, che stimo come telecronista professionista, ma questi sono siti di news. No, caro Caressa, che poi li abbiamo mascherati da dopo il decreto legge, perché in Italia fatta la legge e trovata l'inganno, da siti di news. Ok, ma sono siti di scommesse, sono siti di betting. E in Spagna, dove sono un po' più rigidi per certi versi, vai a vedere come opera la Guardia Civil rispetto all'Italia, hanno detto all'Inter no, lo sponsor lo dovete togliere, ma non perché sia l'Inter, perché è proprio vietato il sito di betting. Se fate caso, e questo era un altro argomento di cui volevo parlare, guardando Sport Italia o le partite su DAZN o Sky, un sacco di pubblicità dedicate ai siti di betting, che in teoria uno dice scusa, ma non dovresti farlo perché c'è il decreto dignità. Sapete come funziona? Che tu prendi 50.000 euro di multa per se fai pubblicità ai siti di betting, e noi, se che avevamo la pubblicità del casinò di Locarno, 50.000 euro di multa è più di quanto ci dava in pubblicità il casinò di Locarno. Per DAZN, per Sky, per Sport Italia, per la Rai o Mediaset è una stupidata, perché si parla di contratti minimo da centinaia di migliaia di euro, se non da milioni di euro. E quindi in Italia fatta la legge, trovato l'inganno, ma non sono siti di notizie, sono siti di betting, di scommesse, e quindi bisogna stare attenti, perché poi si entra in quello che è il circolo vizioso del gioco d'azzardo e delle dipendenze. Gianna Nannini, meraviglioso errore.

0: piacere arrivare a Domodossola, a G Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
1: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
3: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: Pigiamarun.it.
5: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
0: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL informa in primo piano la cronaca. Due tragedie in montagna nel giro di poche ore. Il servizio di Luca Manghera.
11: È stato ritrovato senza vita Agostino Spera, il 66enne cercatore di funghi, del quale era stata segnalata la scomparsa sulle alture di Drogno. Le squadre di ricerca, composte da Soccorso Alpino Civile, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, hanno individuato il corpo dell'uomo residente a Busto Arsizio in un canale sotto all'Alpe Campra. Concluso invece positivamente il recupero di due escursionisti che, nonostante l'allerta meteo, si sono avventurati nel Parco Nazionale della Val Grande. Ad un certo punto si sono ritrovati in un'area impervia e pericolosa, senza possibilità di proseguire il percorso in condizioni di sicurezza, e hanno dato l'allarme. A portarli in salvo l'elicottero del reparto volo Malpensa dei Vigili del Fuoco.
10: Ha cercato più volte di introdursi in una casa, è successo a Megna. I vicini hanno chiamato il 112 perché il soggetto, un trentenne di origini nigeriane, aveva creato trambusto in un appartamento dove era stato momentaneamente ospitato e, dopo esserne stato allontanato, ha tentato più riprese di farvi accesso, ingenerando timore negli abitanti e in tutto il circondario. Sul posto è intervenuta la volante del commissariato di Omegna. L'uomo risultava aggravato da numerosi precedenti di polizia e penali per reati di particolare allarme sociale, quali violenza sessuale aggravata, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e altri reati contro il patrimonio. Portato in questura, ha dato in escandescenza ed è stato quindi arrestato e portato in carcere. Si è chiusa con un bilancio positivo la 16ª edizione di Teatro sull'Acqua d'Arona, successo senza precedenti per il festival diretto da Dacia Maraini. 2000 spettatori solo per l'incontro con Alessandro Barbero, emozionante sold out lo spettacolo Scorre il tempo sul lago scenico. Ho già in mente che cosa presentare per l'edizione 2027, non lo posso annunciare, devo prima confrontarmi con i miei stupendi collaboratori. Ho tutto il tempo per studiare un programma adeguato alla manifestazione culturale di Arona, ha dichiarato Maraini. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
12: Il meteo di RVL.
13: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
10: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 11 settembre, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 15 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa. Desideri

Antonello Venditti, era il 1978, cantava Sotto il segno dei pesci, l'abbiamo suonata e riascoltata qua su RVL la radio nella mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna. Stavo guardando sui social tutte queste personaggi, perché non ho un altro metodo, un'altra parola per definirli, che utilizzano il prefisso suffisso DJ e che in realtà non lo fanno di lavoro, perché fanno altro, sono dei dopolavoristi e quindi è giusto che devono sottolineare DJ Pinco, DJ Pallo, DJ Sempronio, ma il sottoscritto che fa questo di lavoro e quindi è un professionista perché cambia

cazzai con Animal. Giustamente c'è chi mi segnala che io ce l'ho anche sulla carta d'identità, che faccio lo speaker radiofonico. Qualcuno c'ha il vero lavoro, non può mettere DJ Pinco Pallo. Questa è la diversità che ribadisco tra i professionisti e dopo lavoristi, perché chi fa questo di lavoro c'era anche sulla carta d'identità spesso e volentieri. Gli altri, ribadisco, dopo lavoristi, di solito utilizzo un altro termine, ma per radio oggi voglio essere buono. Mi sento magnanimo. C'è Liga ed è qualcosa per te su RVL, la radio. Ti ho sentito.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Ehi, mi senti?
3: Sì,
2: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
4: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
6: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
9: Da grande voglio guidare l'autobus.
10: Ma non volevi fare l'astronauta?
11: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Super Trailers.
15: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
16: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
17: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
18: A me importa.
19: Coyote versus Acme.
20: Idiota!
19: Al cinema dal 2 settembre.
13: Super Trailers.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
18: A settembre.
22: Siamo streghe.
18: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
18: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
18: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
24: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Angel, Moving to the Sun, muoversi verso il sole non è male quando il sole c'è, quando poi ci sono le giornate grigie cambia tutto decisamente, tipo quella di ieri. A Parigi una delegazione indù chiede e ottiene di farsi ricevere soltanto da impiegati uomini. Gli indù in questo caso hanno ovviamente anche loro a livello di religione questa particolarità, ok, il politicamente corretto, l'evitare il sessismo. Fatto sta che la Torre Eiffel chiude per sciopero. In risposta, la notizia la riporta il Corriere della Sera, è stata chiusa lunedì la Torre Eiffel per ragioni operative, secondo la prima spiegazione ufficiale. In realtà poi si è trattato di una protesta dei dipendenti che si sono riuniti in assemblea e hanno deciso di non aprire ai visitatori perché sabato scorso erano stati invitati a nascondere le donne. Cioè io mi vedo, mettila dentro, dietro il mobile lì, mettila lì in quell'angolo, vabbè, rido perché ci sarebbe da piangere. Comunque dicevano, sono stati invitati a nascondere le donne in occasione della visita dell'organizzazione religiosa indù BAPS. E non sto a tradurlo perché con l'indiano ho qualche problema, delle volte anche con l'italiano, ma con l'indiano in maniera particolare. Alle dipendenti della Tour Eiffel e delle aziende fornitrici è stato ordinato di rendersi invisibili, cioè tipo la donna invisibile dei Fantastici 4. A qualcuna è stato chiesto di lasciare la propria postazione di lavoro e di ritirarsi in alcuni locali, facendosi sostituire da colleghi uomini. A tutte le donne è stato ordinato di non attraversare determinate zone durante la presenza della delegazione indù, e quindi hanno deciso, riuniti in assemblea, di andare in sciopero. Ok, io ho una questione, voglio sempre fare l'avvocato del diavolo per certi versi, ma se la loro religione che le lo impone, che cosa si può fare? Come gli indiani che muoiono di fame per non mangiare le mucche, perché la mucca è sacra, cosa si può fare? Vabbè, staremo a vedere, la riportata, ribadisco, il Corriere della Sera, questa notizia, le donne si dovevano rendere invisibili. Tac! Schiocco le dita e divento subito invisibile. Saif nella mattinata talk show di RVL, parlare d'amore.

0: il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati, hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

mezzogiorno e 10 minuti in questo istante, entrati nell'ultima ora della mattinata talk show, in precedenza The Bausa con Lose Myself e ora anche Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera, suonata su RVL la radio, dove ve le suoniamo di santa ragione, dove arriva anche Martin Garrix insieme agli U2 con la sua Fireflies.

0: la nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL La Radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

Ciro Stigli ci porta nel mood che ci sarà domenica mattina dalle 9.30 alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza, perché ci sarà The Breakfast Club. Questo è Get Up Everybody, tra parentesi, e noi domenica Get Up Everybody, tutti everybody solamente, saremo proprio alla pasticceria dalle 9.30 per The Breakfast Club, la colazione col DJ set by RVL la radio, per quanto riguarda appunto la domenica mattina di Pallanza. Vabbè, abbiamo avuto l'appuntamento con The Breakfast Club nella mattinata talk show, ora c'è Harry Styles con Dance No More e noi siamo entrati ampiamente nell'ultima ora. A breve dovrebbe apparire la vostra Vale.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
4: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
9: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Due cercatori di funghi morti in poche ore. È stato trovato nella serata di ieri l'uomo che risultava disperso all'Alpe Camasca in Vallestrona. Si tratta di un malnatese villeggiante a Campello Monti, Ernesto Quargentan, classe 1941, era in fondo a un dirupo. Determinante per indirizzare le ricerche l'utilizzo dell'IMSI Catcher in dotazione al soccorso alpino della Guardia di Finanza, presenti Soccorso Alpino Civile, Vigili del Fuoco, SAGF e Protezione Civile Comunale. Nella mattinata di ieri è stato invece trovato Agostino Spera, classe 1960, l'uomo di Busto Arsizio, aveva raggiunto la frazione di Orcesco nel territorio di Druogno per cercare funghi insieme due amici. Non vedendolo ritornare per il pranzo hanno dato l'allarme e sono partite le ricerche fino alla tragica scoperta. Ha cercato più volte di introdursi in una casa, è successo a Menia, i vicini hanno chiamato il 112 perché il soggetto, un trentenne di origini nigeriane, aveva creato trambusto in un appartamento dove era stato momentaneamente ospitato e dopo esserne stato allontanato ha tentato a più riprese di farvi accesso, generando timore negli abitanti e in tutto il circondario. Sul posto la volante di Omegna, l'uomo risultava gravato da numerosi precedenti di polizia e penali per reati particolarmente allarmanti a livello sociale, quali violenza sessuale aggravata, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale. Portato in questura, dato in escandescenza ed è stato quindi arrestato e portato in carcere. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
10: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

John Satoria, Madonna, ho annunciato prima che sarebbe apparsa non la Madonna, ma la vostra Vale, perché adesso qua si può creare un po' di fraintendimento. Parlo di apparizioni, c'è Madonna che canta John Satoria e quindi ho parlato in precedenza, tra poco apparirà la vostra Vale, poi è arrivata Madonna. No, allora, mettiamo ordine. Avevo detto in precedenza che sarebbe apparsa la vostra Vale a breve e infatti è arrivata negli studi di RVL pronta per accompagnarvi poi nella prima parte del pomeriggio con Raschiando il fondo del barile. Però io vi volevo parlare di questa bella iniziativa. Ho sentito questa mattina un'intervista al CT della Nazionale Italiana di Volley Maschile, Fefè De Giorgi, che ho avuto la fortuna di vedere quando l'Alpitour con Lubo Ganev come martello e De Giorgi come palleggiatore venne a giocare il trofeo Piazza, se non mi ricordo male, al Palasport di Verbania. Ecco, parlava di questa iniziativa molto particolare dei campionati europei di pallavolo maschile che si svolgeranno in Italia, dove questa sera l'Italia dovrebbe giocare contro la Svezia. In quale palasport? In nessun palasport, in piazza del plebiscito a Napoli. Ovviamente si spera nel bel tempo perché è un'iniziativa molto particolare e lui raccontava del fatto che si sono allenati, hanno provato, perché dipenderà anche molto la partita dal vento, che solitamente nei palazzetti dello sport non c'è a condizionare le giocate, e un po' anche dice rispetto al palasport si riesce a vedere un po' meglio la palla con le luci che sono state messe. Quindi questa iniziativa particolare che secondo me farà parlare dell'Italia almeno in tutta Europa, se non nel mondo, di giocare una partita di pallavolo del campionato europeo in piazza del plebiscito a Napoli, Italia-Svezia, e sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella. Intanto ve le suoniamo di santa ragione con Anna Pepe.

0: novembre in via Briona 3 e sui social.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
4: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torno alla Pyjama Run.
8: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
9: Pyjamarun.it.
10: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

Che accoppiata Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su RVL, la radio, al rush finale, la nostra mattinata insieme, praticamente rush finale. Manca una canzone e poi, ahimè, vi dovrò salutare e lasciarvi con la vostra Vale. Non è per il fatto che vi lascio con la vostra Vale e che vi saluto, e quindi vi lascerò con la vostra Vale che vi porterà fino alle 4 corraschiando il fondo del barile. Intanto la canzone che ci porta al momento dei saluti è quella di Olivia Dean su RVL, Baby Steps.

litigando con il mouse che non riusciva a bloccare, perché poi si muoveva da solo sul mousepad dove lo utilizzo. Vabbè, Olivia Dean, Baby Steps su RVL. Siamo giunti alla conclusione della mattinata talk show con Piero Pratesi, che vi ha accompagnato fino a questo momento. Adesso arriverà la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile. Io invece tornerò con voi domani mattina, staremo insieme come sempre inaugurando il weekend dalle 10 alla 1. Ovviamente faccio sempre, quando arrivo a quest'ora, vi auguro di buon appetito e vi saluto con ormai il canonico ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano dove è esondato e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina, allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamani il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri del presidente americano. E il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile, fermo restando il no ribadito dal ministro degli esteri Lavrov a un cessate il fuoco. Serve un accordo completo e definitivo, fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi, proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald. E al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
2: Calcio, aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18.45 Roma a Istanbul col Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali permangono code sulla 9 Milano-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Rallentamenti e code sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. 2 km di coda sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Monza, Sant'Alessandro e Lecco Monza in direzione della Milano Meda. Dei temporali in atto stanno rallentando il traffico sulla 1 Milano Bologna tra Basso Lodigiano e Fidenza. Coda di 1 km sulla 21 Torino Piacenza Brescia per lavori tra Pontevico Robecco e il bivio per la diramazione per Fiorenzuola verso Torino. Prolungata tutta la giornata odierna l'allerta meteo della Protezione Civile, oggi di colore gialla per piogge e temporali anche di forte intensità. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:05 minuti, ricomincia la diretta della vostra Vale su RVL Radio, ricomincia raschiando il fondo del barile in questo giovedì 10 settembre. Oggi andiamo in doppia cifra con la data e ci regaleremo un po' di notizie curiose a tema cibo e ristorante. Ve lo dico così cominciate a farvi venire l'acquolina in bocca. Intanto saluto Piero Pratesi che mi ha preceduta nel talk show. Aggiungo buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè per tutta la bella gente all'ascolto di RVL e apro le danze con la musica di Karol G, che si fa accompagnare da Manu Chao per Viajando por el Mundo.

Viajando per il mondo, andando anche sul fondo del barile alla scoperta di curiosità. Questo è il programma per la prima parte del giovedì pomeriggio. Abbiamo appena incominciato e staremo insieme fino alle 16. E se siete sui social, unitevi alla nostra community cercando e seguendo RVL Radio su Facebook, Instagram ed X. Mentre al sito rvl.it potete accedere allo streaming internet e ascoltarci ovunque nel mondo. Stesso discorso che vale anche per l'applicazione da scaricare gratuitamente sui sistemi Android o iOS. Abbiamo Achille Lauro da suonare La città degli angeli.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Ehi, Bugs!
11: Che succede, amico?
10: Parla del film!
11: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
10: E adesso?
11: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
10: Due biglietti e 8 popcorn!
11: Esagerato come sempre.
9: Super Trailers.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
14: No.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Super Trailers.
15: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Caposaldo della New Wave, precursore del genere New Romantic e anche uno dei primi esempi di synth pop, i britannici Visage, suonati su RVL Radio con Fate Grey alle 13:21, un singolo uscito nel novembre del 1980 che prima spopolò nei club londinesi e poi partì alla conquista del mondo con l'inizio dell'anno successivo, quindi 1981 possiamo tranquillamente dire che fu il suo anno d'oro. Si avvicina l'informazione locale inraschiando il fondo del barile e poi parleremo di cibo che ci fa litigare perché qualcuno ha avuto l'ardire di toccare la pasta alla matriciana e quindi insomma bisogna difenderla, e intanto Bruno Mars con On My Soul.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in Via Alle Lunghe, con il patrocinio del Comune di Cambiasca.
3: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in Via Briona 3 e sui social.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca, due tragedie in montagna nel giro di poche ore. Il servizio di Luca Manghera.
12: È stato ritrovato senza vita Agostino Spera, il 66enne cercatore di funghi, del quale era stata segnalata la scomparsa sulle alture di Drogno. Le squadre di ricerca, composte da Soccorso Alpino Civile, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, hanno individuato il corpo dell'uomo residente a Busto Arsizio in un canale sotto all'Alpe Campra. Concluso invece positivamente il recupero di due escursionisti che, nonostante l'allerta meteo, si sono avventurati nel Parco Nazionale della Val Grande. Ad un certo punto si sono ritrovati in un'area impervia e pericolosa, senza possibilità di proseguire il percorso in condizioni di sicurezza, e hanno dato l'allarme. A portarli in salvo l'elicottero del reparto volo Malpensa dei Vigili del Fuoco.
11: Ha cercato più volte di introdursi in una casa, è successo a Megna. I vicini hanno chiamato il 112 perché il soggetto, un trentenne di origini nigeriane, aveva creato trambusto in un appartamento dove era stato momentaneamente ospitato e, dopo esserne stato allontanato, ha tentato più riprese di farvi accesso, ingenerando timore negli abitanti e in tutto il circondario. Sul posto è intervenuta la volante del commissariato di Omegna. L'uomo risultava aggravato da numerosi precedenti di polizia e e penali per reati di particolare allarme sociale quali violenza sessuale aggravata, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e altri reati contro il patrimonio. Portato in questura ha dato in escandescenza ed è stato quindi arrestato e portato in carcere. Si è chiusa con un bilancio positivo la 16ª edizione di Teatro sull'Acqua d'Arona, successo senza precedenti per il festival diretto da Dacia Maraini. 2000 spettatori solo per l'incontro con Alessandro Barbero, emozionante sold out lo spettacolo Scorre il tempo sul lago scenico. Ho già in mente che cosa presentare per l'edizione 2027, non lo posso annunciare, devo prima confrontarmi con i miei stupendi collaboratori. Ho tutto il tempo per studiare un programma adeguato alla manifestazione culturale di Arona, ha dichiarato Maraini. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
13: Il meteo di RVL.
14: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
15: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
11: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 11 settembre, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 15 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
17: In ogni canzone
16: un brivido di piacere.
17: Sei su RVL la radio.
18: Let's go. Sounds good.

Non si resiste al fascino della ragazza della porta accanto. Girl Next Door di MGK e Wiz Khalifa su RVL Radio. E sapete a quale altra cosa noi italiani non sappiamo proprio resistere? Alle polemiche sul cibo quando qualcuno prova a toccarci le ricette tradizionali. Sarà perché già di nostro discutiamo parecchio sui piccoli dettagli che fanno la differenza. Figurarsi quando un americano qualunque osa scrivere sul New York Times che la pasta alla matriciana si può fare con il chorizo al posto del guanciale. È subito crisi diplomatica, convocate l'ambasciatore a Roma. L'idea è stata lanciata dal food blogger statunitense Kevin Pang, che in un articolo ha raccontato di come la matriciana l'avesse rapito, probabilmente durante una vacanza estiva passata in Italia, e ha suggerito ai suoi lettori di replicare il piatto sostituendo il guanciale con il chorizo affumicato, un insaccato di carne suina tipico della penisola iberica che viene insaporito con aglio e paprika spagnola. La stessa cosa del guanciale alla fine, no? A sto punto sorge il dubbio che quando ha parlato di rapimento si riferiva a un vero e proprio sequestro di persona, altrimenti non si spiega l'astio mostrato verso la matriciana, che poi non c'è niente di male nel mangiarsi una pasta con il chorizo, sarà anche buona, nulla da dire, ma perché ostinarsi a volerla chiamare matriciana? È questo che gli italiani non riescono a mandare giù ed è questo che all'estero ancora faticano a capire.

Chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
3: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica.

0: dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Edo, sei pronto?
2: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
1: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
2: Hai già scelto il tuo pigiama?
1: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
2: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
1: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
2: Pigiamarun.it.
3: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
4: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
3: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
7: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 sui social.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 21.

qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo su.
1: Una dedica alla città di Milano, dedica di Ernia e novità su RVL Radio. E la prossima ora di Raschiando il fondo del barile, Milano sarà protagonista nella rubrica cura di Luca Manghera. Milan è un gran Milan. Ci ha dato l'aggancio la canzone per ricordarvi un appuntamento che arriverà fra non molto. Intanto Peggy Gou e Ayra Starr per ballare su RVL con Woman.

0: Benvenuto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo giovedì 10 settembre. In apertura parliamo di arte, 100 anni di vita attraversati col pennello in mano. La pittrice barlettana Maria Picardi Cogliaca ha raggiunto il secolo d'età continuando a lavorare nel suo studio, circondata da ritratti, paesaggi, maternità e scene di vita quotidiana. Un lungo percorso artistico che diventa anche uno sguardo sulla storia del Novecento e sul presente. L'artista riflette però sul rapporto tra creatività e tempi difficili, quando prevalgono la paura della guerra e le preoccupazioni economiche, spiega anche il bisogno di arte rischia di passare in secondo piano. Sentiamola.
1: L'arte è troppo assillata dalle paure, dal terrore delle guerre, dalla preoccupazione della miseria, e quindi è soltanto nei momenti di serenità che l'arte ha il suo fiorire. Se non finiscono le guerre, torna la serenità, l'uomo non può guardare con attenzione ciò che lo spirito riesce ad esprimere.
0: Parliamo di musica. Bruce Springsteen porta online uno dei momenti più intensi del suo ultimo tour americano. È disponibile gratuitamente in streaming il Philadelphia Freedom Cut, il video dei primi 7 brani del concerto conclusivo del Land of Hope and Dreams American Tour, registrato il 30 maggio a Philadelphia con la E Street Band e Tom Morello. Da War a Born in the USA fino a Streets of Minneapolis, un'esibizione che il boss ha voluto trasformare anche in una dichiarazione pubblica in difesa della Costituzione e dei diritti democratici americani.

0: E chiudiamo con Patti Smith, che torna in Italia, in particolare nelle Marche, 19 anni dopo la sua prima esibizione a San Severino. Il 5 dicembre la sacerdotessa del rock sarà a teatro con Words and Music Where Francis Walked, concerto acustico tra canzoni, poesie e letture dedicato all'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Il progetto nasce dal legame dell'artista con Assisi, visitata per la prima volta nel 2012 su invito della comunità francescana, esperienza da cui nacque anche la poesia Where Francis Walked, dove Francesco camminava. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
1: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
2: Le 2:02 minuti inizia una nuova ora del giovedì pomeriggio, sempre in compagnia della vostra Vale e delle curiosità di Raschiando il fondo del barile. Ma adesso si uniscono a noi anche quattro successi estivi del passato. Ascolteremo Makeba di Jen, i Maneskin con I Wanna Be Your Slave, i Coldplay per Viva la Vida e subito La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei.
1: Summer Hit su RVL la radio. I successi

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
15: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
16: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
17: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Alex Warren con Passenger, tra poco la rubrica Milan, un gran Milan a cura di Luca Manghera. E intanto la musica di RDL continua con la novità di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli.

0: Yeah!
1: Milan, Leon Grand Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
2: Tutto il mondo, le paese, siamo d'accordo. Ma Milan è un Grand Milan.
3: Ciao a tutti da Luca Manghera. I parchi sono uno dei patrimoni di Milano, a cominciare dal più grande, il Parco Sempione, vero e proprio polmone verde della città. Per scoprirli meglio, il comune organizza per settembre e ottobre delle visite guidate con le guardie ecologiche volontarie. Il titolo di questa iniziativa è proprio Meraviglie e tesori nascosti nei parchi di Milano e si va alla scoperta dei percorsi botanici che vi sono insiti. Sabato 12 settembre tocca proprio al Parco del Sempione, che non solo è il più grande, ma è anche il più carico di storia e di significato, visto che si estende tra il Castello Sforzesco e l'Arco della Pace, e che fu sede, ad esempio, nel 1906 dell'esposizione internazionale dedicata ai trasporti e in particolare all'apertura, l'anno prima, del traforo del Sempione, da qui il nome. Per l'occasione venne anche realizzata una mini ferrovia sopraelevata che collegava le due aree della manifestazione. E pochi sanno che il Parco Sempione, sotto il dominio degli Sforza, era un bosco grande 10 volte tanto, popolato da animali esotici introdotti appositamente. Tornando alle visite guidate, si proseguirà poi il 20 settembre con il Parco Don Giussani e il 26 con il Parco delle Cave, mentre gli appuntamenti di ottobre sono il 17 con il Parco Simoni e il 24 con il Parco Lambro. La partecipazione è gratuita e non necessita di prenotazione. Per tutti i dettagli, come ad esempio i punti di ritrovo, c'è il sito comune.milano.it/gev, come guardie ecologiche volontarie. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.

Momento da Sarna su RDL Radio, tormentone di fine estate che vede Hugel collaborare con Oltranatè, e ci stiamo preparando a tornare negli anni 90 per l'Accadde Oggi e il debutto in televisione di una serie che è entrata di diritto nella storia oltre che nei nostri cuori. Prima arriviamo alla rubrica delle buone notizie con i Bundabash e Loredana Bertè, ripescati dal 2021.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondo Toce.
6: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan.
9: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12.20 e il giovedì alle 15.20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
10: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
11: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
15: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
16: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
14: Sì.
15: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
17: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: in Ogenea hanno in programma forse il più grande concerto della loro carriera, un live all'Arena Flegrea di Napoli, e noi non possiamo che fargli un grande in bocca al lupo. Care è l'ultimo lavoro firmato Ogenea su RVL Radio, la vostra Vale che vi porta alla scoperta di storie e curiosità innaschiando il fondo del barile. E adesso facciamo un salto nel 10 settembre del 1990, perché sulla TV americana iniziava una sitcom che aveva la sigla che faceva così.
1: Hey, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capa monta sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi, qui con te ti parlerò di Willy, super fico di Bel Air. Giocando a basket con gli amici sono cresciuto, me la sono spassata. Che fisso ogni minuto, le mie toste giornate filavano così. Tra un mega tiro a canestro, un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me. E la mamma preoccupata disse: vattene a Belen. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire, con lo stereo nelle orecchie ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a Bel Air per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato, come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, porta mia Bel Air!
0: Una sigla iconica composta da Quincy Jones, cantata nella versione originale da Will Smith e in quella italiana dal suo doppiatore Edoardo Nevola, e una sitcom che è rimasta uno dei simboli degli anni 90. Willy il principe di Bel Air è protagonista dell'Accadde Oggi di RVL Radio, debuttò in televisione il 10 settembre del 1990 e andò avanti per 6 stagioni, ma in realtà avrebbe dovuto fermarsi dopo 4, perché vi ricordate che alla fine della quarta stagione Willy torna a Filadelfia? Ecco, quello avrebbe dovuto essere il finale della serie, cancellata arbitrariamente dalla NBC. Ma i fan non accettarono la cosa e la loro reazione fu talmente forte da convincere la rete a riprendere in mano il progetto. E infatti la quinta stagione si aprì con un produttore televisivo che, preso Willy per un orecchio, lo riporta in California al grido di: si chiama Willy il principe di Bel Air e non di Filadelfia.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
2: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
4: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Buzz Persuades è la novità di Miley Cyrus su RVL Radio, ma è anche il titolo del nuovo disco della cantante, che uscirà non domani ma il prossimo venerdì. Manca una settimana ed è già partito il countdown, così come stiamo facendo il conto alla rovescia per la seconda sequenza Summer Heat di questo pomeriggio. Non vediamo l'ora di rituffarci nelle estati passate. Subito dopo l'informazione delle 15 e prima Genova e Napoli su RVL, il featuring di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Cusio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Danni, disagi e anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia con forti temporali e raffiche di vento dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia Romagna. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere giunto sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Oggi allerta arancione per temporali, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale. Tra gli interventi quello del leader di Italia Viva Renzi e del capogruppo di Fratelli d'Italia Malan. Il provvedimento prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti, mentre tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze. Divisa la maggioranza con Fratelli d'Italia da sempre favorevole per un ripristino, mentre Lega e Forza Italia sono fermamente contrarie. A contribuire alle tensioni nel centrodestra l'appello arrivato da Vannacci al partito di Giorgia Meloni a votare il subemendamento del PD che punta al ritorno delle preferenze. In Senato in voto finale del testo è previsto per il 15 settembre, mentre l'aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento da lunedì 28 settembre. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. In carcere anche i quattro presunti esecutori che avrebbero fatto esplodere la bomba sotto casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia lo scorso ottobre. Al via questa sera gli europei maschili di pallavolo, l'Italia debutta alle 21 a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito. In tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In caso di pioggia si giocherà nel palazzetto dello sport di Eboli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Mancano 2 minuti alle 15, come sempre abbiamo anticipato leggermente l'informazione nazionale per poi essere liberi di godere appieno della musica delle estati passate. E a tal proposito siamo pronti a suonarvi Annalisa con Mon Amour, Ophélie di Oscar Anton, Emma con Apnea, partendo da Raff e dall'estate del 1993, la stagione del battito animale.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta la

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, i maggiori disagi al momento si registrano sulla 14 Adriatica, dove per un incidente avvenuto questa mattina ci sono ancora 11 km di coda tra il bivio per la 25 Torano Pescara e Rosedo degli Abruzzi in direzione di Ancona. 3 km di coda sulla 23 Palmanova Tarvisio per lavori tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato. Coda a tratti sulla 4 Venezia Trieste per un mezzo in panne tra Cessalto e Portogruaro in direzione Trieste. In Liguria 1 km di coda sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla per la presenza di un mezzo fermo in panne in direzione Milano. Torniamo sulla 14 Adriatica, si procede a rilento tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 1 Milano-Napoli sulla carreggiata nord. Coda a tratti sulla 1 Firenze-Roma per traffico intenso tra Firenze-Scandicci e il bivio per la variante di Valico verso Firenze. Incolonnamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Napoli tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. Sulla 16 Napoli-Canosa per un mezzo in panne si è formata 1 km di coda tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Per traffico intenso coda di 1 km anche sulla 30 Caserta-Salerno tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. Spostamenti fortemente penalizzati dal maltempo, diverse le zone dell'Italia centro-settentrionale colpite in queste ore da pioggia e venti forti. Su queste regioni la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta arancione e gialla valido per tutta la giornata. Da Tiziana Alfano è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Alle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: No, è mio!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
12: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
13: Edo, sei pronto?
14: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
13: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
14: Hai già scelto il tuo pigiama?
13: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
14: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
13: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
14: Pyjamarun.it.
15: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
17: Noi ci siamo.
18: Per tutta l'estate RVL.
19: Per tutta l'estate RVL.
18: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
19: RVL la radio.
18: Te ne suoniamo.
19: Di santa ragione.

0: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
3: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Torna Torino Jukebox, la notte delle hit, sempre sul palco dell'Inalpi Arena, la sua seconda edizione, in programma venerdì 11 e sabato 12 settembre. Due serate dedicate alle sonorità che hanno segnato intere generazioni, con un repertorio che attraversa gli anni 80, 90 e 2000. La conduzione è affidata ancora una volta ad Antonella Clerici, affiancata dalla partecipazione di Clementino per un evento che riporta sul palco gli interpreti originali delle hit più celebri. Torna Tram e Zino, l'esclusiva esperienza che unisce il fascino della storia sabauda alle eccellenze enogastronomiche del territorio, promossa da GTT in collaborazione con Tram e Zino Torino e Turismo Torino e Provincia. Da oggi la storica motrice verde accompagnerà cittadini e turisti lungo un itinerario tra Via Po, Piazza Vittorio Veneto e la Gran Madre, con degustazioni a bordo. Colazione nel weekend e aperitivo il giovedì e venerdì sera. La partenza è da Piazza Castello, dall'11 al 13 settembre, eccezionalmente da Piazza Carlina. La prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni www.turismotorino.org/tramezzino. Al Planetario di Torino tornano le serate osservative dedicate alla contemplazione del cielo e all'osservazione degli oggetti celesti. Spente le luci del museo e lasciato che gli occhi si abituino gradualmente all'oscurità, lo sguardo potrà rivolgersi alla volta stellata di fine estate. Accanto all'osservazione astronomica troveranno spazio racconti e storie mitologiche legate alle figure che da secoli accompagnano l'interpretazione della volta celeste. Lo staff del Planetario di Torino guiderà il pubblico nell'individuazione degli oggetti presenti nel cielo stagionale, con osservazioni condotte a occhio nudo e attraverso telescopi. L'appuntamento è in programma l'11 e il 18 settembre. Tutto pronto a Verbania per la seconda edizione del Photo Festival, la manifestazione dedicata alla fotografia contemporanea che nel mese di settembre propone un percorso tra mostre, conferenze e workshop al Museo del Paesaggio Casa Ceretti a Palazzo Pretorio. Inaugurazione in programma venerdì 11 settembre dalle 17 al Museo del Paesaggio di Pallanza, mentre sabato 12 e domenica 13 il festival entrerà nel vivo con incontri e laboratori. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e al prossimo appuntamento.
2: What's On in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

Che bella vita, hanno pienamente ragione Ariete e Angelina Mango, su RVL facciamo una bella vita grazie alla musica e dopo gli appuntamenti del Piemonte della rubrica Wazon ci ascoltiamo Olivia Rodrigo con la novità intitolata Stupid Song.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
9: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Due cercatori di funghi morti in poche ore. È stato trovato nella serata di ieri l'uomo che risultava disperso all'Alpe Camasca in Vallestrona. Si tratta di un mannatese villeggiante a Campello Monti, Ernesto Quargentan, classe 1941, era in fondo a un dirupo. Determinante per indirizzare le ricerche l'utilizzo dell'IMSI Catcher in dotazione al soccorso alpino della Guardia di Finanza, presenti Soccorso Alpino Civile, Vigili del Fuoco, SAGF e Protezione Civile Comunale. Nella mattinata di ieri è stato invece trovato Agostino Spera, classe 1960, l'uomo di Busto Arsizio, aveva raggiunto la frazione di Orcesco nel territorio di Druogno per cercare funghi insieme due amici. Non vedendolo ritornare per il pranzo, hanno dato l'allarme e sono partite le ricerche fino alla tragica scoperta. Ha cercato più volte di introdursi in una casa, è successo a Menia, e i vicini hanno chiamato il 112 perché il soggetto, un trentenne di origini nigeriane, aveva creato trambusto in un appartamento dove era stato momentaneamente ospitato e, dopo esserne stato allontanato, ha tentato a più riprese di farvi accesso, generando timore negli abitanti e in tutto il circondario. Sul posto la volante di Omegna, l'uomo risultava gravato da numerosi precedenti di polizia e penali per reati particolarmente allarmanti a livello sociale, quali violenza sessuale aggravata, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale. Portato in questura, ha dato in escandescenza ed è stato quindi arrestato e portato in carcere. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
16: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: per te.
1: Il gran finale di Raschiando il fondo del barile oggi si apre con Ligabue, qualcosa per te su RVL Radio quando mancano 20 minuti alle 16, e dagli italiani che litigano con il New York Times dopo la pubblicazione di un articolo che suggerisce di preparare la pasta alla matriciana sostituendo il guanciale con il chorizo, passiamo all'assurda lite familiare che ha avuto luogo in New Mexico ad Albuquerque tra due cugini che non sapevano a decidere chi di loro fosse più bravo a preparare le enchiladas. Il punto stava tutto in quale dei due piatti fosse il più piccante e di conseguenza il più buono. Entrambi erano convinti di essere i migliori chef in circolazione e così prima se le sono date di santa ragione, se le sono suonate di santa ragione, tanto per citare il motto di RVL la radio, e poi uno dei due ha estratto la pistola e ha sparato ripetutamente all'altro al grido di "Le mie enchiladas non si toccano". Una tragedia? Sì, ma anche una notizia da raschiare il fondo del barile. Arrivano i Depeche Mode dal 2023, Ghost Again su RVL.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita. Applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

La voce di Emily Warren accompagna l'ultimo singolo degli Anotre, cioè Silver Lines, su RVL Radio, per chiudere raschiando il fondo del barile alle 15:55. Tra pochi minuti sentirete Marco Pennacchini e con lui sarà Occhio al Penna fino alle 19, mentre per risentire me dovrete attendere le 13 di domani, quando daremo il via all'ultima avventura della settimana. La vostra Vale vi saluta, vi auguro buon proseguimento e buon divertimento e sì... Baci, abbracci e ciao ciao!

0: più.
1: Tra poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
2: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi è alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature. Danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango e in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Calcio Champions League, dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce, si inizia alle 18:45. Appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Incolonnamenti a partire da Como Monte Olimpino fino alla dogana svizzera sulla A9 Milano-Chiasso. Traffico sul tratto urbano dell'A4 a Milano verso Torino fila alla barriera di Milano Est e verso Venezia ci sono code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est. Traficato anche il tratto bresciano dell'A4 Milano-Venezia con rallentamenti tra Brescia Est e Peschiera nelle due direzioni. Sulle tangenziali milanesi si sta in coda sulla Ovest dal bivio per l'auto sole a quello per la A7 Milano-Bologna verso i laghi. Sulla est dalla Paullese a Cascina a Gobba e sulla nord da Cinisello a Monza Sant'Alessandro verso la A4. In ultimo invitiamo alla prudenza per le piogge che stanno interessando il tratto della 1 Milano-Bologna tra Basso Lodigiano e Fidenza e ne approfittiamo per ricordarvi che con la pioggia il limite di velocità massimo consentito in autostrada scende a 110 km orari e a 90 km orari sulle principali strade extraurbane. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ed è tutto pronto per un nuovo pomeriggio insieme qui su RVL Radio. Questo è Occhio al PIN. Buon pomeriggio da Marco Pennacchini, con me fino alle 19. Un saluto alla Vale che mi ha preceduto, appena finito, chiuso lo studio e tutto il resto per il suo raschiando il fondo del barile. Iniziamo con i Bastille, Good Grip.

Monoti Alfa insieme con la loro Buon Vento ci portano dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi, così come vi ricordo Instagram, Facebook, ci trovate sempre come RVL la radio. Tante cose di cui parlare durante questo giovedì, anche di una giornata mondiale oggi abbastanza particolare, ma ci arriviamo con calma. Prima il tempo di ricordare l'app di RVL scaricabile, vi ricordo, sia per Android che per iPhone. Cat's Eye, questa è Animal.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori è chiusa la provinciale 63 in corrispondenza del comune di Giffa. E al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Ehi, mi senti?
10: Sì!
9: Sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Gaia, la sua bossa nostra. Questo è il giovedì di RVL la radio. Occhio al PIN fino alle 19. E lo sapete, no? Noi siamo fan della cultura anni 80, della musica di ogni periodo, soprattutto quella suonata in vinile, soprattutto anni 70, 80, 90. Siamo fan di Ritorno al Futuro, per questo ci piace viaggiare nel tempo. Lo facciamo con la musica. Qui ci dobbiamo inchinare di fronte ad un capolavoro uscito nel novembre del 1995. Questa è una canzone che ha rivoluzionato la dance, la progressive, la trance, chiamatela come volete, la musica in generale. Sto parlando di Robert Miles, questa ovviamente è Children.

0: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
2: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
3: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
1: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
4: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
7: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
8: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
9: Pigiamarun.it.
10: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
15: Don't worry, be happy.
16: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
17: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio.
1: Yo. Occhio al Fenna su RBL la radio.

Madonna con Dancitoria, il singolo da Confession 2, qui su RVL Radio, nel pomeriggio di Occhio al Penna. Vi dicevo di giornate mondiali particolari. Ce ne sono tante, in realtà. Se voi andate su internet e scrivete giornata mondiale, ve ne capita un elenco infinito. Ci sono anche siti specializzati solo in quello. Cioè, nel senso, siti che sono specializzati solamente in dirti che giornata strana è, che giornata particolare. C'è la giornata del Sudoku, per esempio, oggi. Avete fatto un Sudoku particolare, siete bravi a fare il Sudoku. Oppure oggi è la giornata del tenere cura dei vostri orsacchiotti, dei vostri peluche. Siete andati in cameretta, li avete ripuliti tutti quanti? Cosa so?

Avri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Vi dicevo delle tante giornate internazionali. Oggi, per esempio, è partita dagli Stati Uniti nel 2013 un mastro birraio, Sam Goodman, ha detto: sai, ti dico, ma io vado a offrire una birra al parroco della mia chiesa, perché comunque è sempre bravo, tiene compagnia a tante le persone, fa tanto del bene, quindi oggi gli voglio offrire una birra. C'è tornato pure l'anno dopo? C'è tornato l'anno dopo, e quindi dal 2013 si è istituita questa International Buy a Priest a Beer Day. È la giornata internazionale dell'offri una birra al tuo parroco, o a un prete, a un sacerdote in generale. Quindi, se volete approfittare oggi, potete tranquillamente offrire, magari se non, cioè, se non è una birra, va bene una qualsiasi altra cosa. Però ecco, c'è sta giornata particolare sulla consapevolezza, ovviamente, del fare del bene, no? Di aiutare persone che, no, fanno del bene a prescindere. È strano, è una delle giornate anche più normali che si possono trovare in giro. Malcolm Todd, Hearings.

0: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
2: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al

0: Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
4: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

Tonella Piaga Businessman qui su RVL, la radio protagonista di Tonella Piaga, del suo tour e di centinaia di altri featuring. Si è infilata in altri concerti, per esempio a Roma Tony Pitoni, no? Era in concerto all'Auditorium, ma è arrivata a fare il feat di The Lady's Tramp, no? Comunque la canzone con la quale hanno vinto i duetti al Festival di Sanremo. Ma vi ricordo che ci sono altre date di Tonella Piaga, per esempio il 12 sabato sarà a Padova al Pride Village, ma poi ci sono anche le date autunnali, il 27 novembre all'Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabric di Milano. Ovviamente i biglietti, se non sbaglio, sono in vendita, ma c'è anche il sold out, quindi se andate a controllare se c'è qualche biglietto disponibile per queste date. Torniamo indietro nel tempo con Blondie, Call Me.

facendo una sfida interna qui in radio, cioè chi ha detto ufficiale gentiluomo, no, American Gigolo è la colonna sonora di questo, di questa canzone capolavoro, ovviamente Blondie 1980, Call Me, 45 giri in nostro possesso, ed è bello, no, vedere lo sguardo soddisfatto di Piero Pratesi quando c'è un vinile, quando quel vinile lo abbiamo. A proposito di Piero Pratesi, di vinili, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica a partire dalle 18 qui su RBL la radio con Ti ricordi quando? Tutto il meglio degli anni 70-80 suonato in vinile e raccontato con tanti aneddoti proprio dal nostro unico e inimitabile Piero Pratesi. L'hashtag è Save the Vinyl. Arrivano le news delle 5, prima c'è Anna.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Martedì l'Inter a Madrid, ieri il Napoli in casa con due sconfitte su due incontri. La Champions League è iniziata nel peggiore dei modi per le italiane, almeno come risultati. E se i nerazzurri in casa Real hanno comunque ben figurato, il Napoli al Maradona è finito KO con l'Arsenal dopo una gara tutta in difesa, incassando la terza sconfitta consecutiva tra campionato e coppa. Resta ottimista Max Allegri.
2: Ragazzi, devono rimanere sereni perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo a fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto. Risistemare la classifica, io credo che nel giro di un mese e mezzo barra due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile perché in Champions, vedendo tutte le partite, c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
1: Oggi il testimone passa alle altre due italiane in lizza. La Roma, che torna nella coppa più bella dopo 7 anni, inizia il cammino a Istanbul col Fenerbahce, il via alle 18:45. Appuntamento invece alle 21 per il debuttante Como, che riceve il Lipsia. L'approccio dei due tecnici Gasperini e Fabregas:
3: quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
4: Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro, e approfittare questo momento per imparare e per crescere.
1: Tutto pronto a Napoli per il debutto dell'Italia negli europei maschili di pallavolo. In tribuna il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nello scenario di Piazza del Plebiscito, gli azzurri affrontano dalle 21 la Svezia. Affascinato dal palcoscenico il CT De Giorgi, resta focalizzato sul campo il capitano Simone Giannelli.
5: Veramente il contesto è unico, è una cosa, non ce lo immaginavamo, cioè, abbiamo visto delle foto, però quando sei da al vivo lì c'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento. Il fatto di essere protagonisti ci rende orgogliosi.
6: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati. Persistono le code sulla 9 Milano-Chiasso da Como Monte Olimpino alla Dugana Svizzera per chi deve attraversare il confine di Stato. Sul tratto milanese della A4 per traffico in colonnamenti alla barriera di Milano Est verso Torino. Sempre sulla A4 ma verso Venezia, traffico intenso con code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est. Proseguendo sempre sulla A4, Milano-Venezia, tra rallentamenti tra Brescia Est e Peschiera in direzione di Venezia. Sulla tangenziale nord, code a tratti tra Cinisello Nord e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. In direzione opposta verso Rora, rallentamenti e code dal bivio per la tangenziale est a Viale Zara. Sulla tangenziale est si sta invece in fila tra la Paullese e Cascina Gobba verso la A4 Milano-Venezia. Sulla tangenziale ovest incolonamenti a tratti dal bivio per la Autosole a quello per la A7 Milano-Genova verso i Laghi. Stessa situazione anche verso Bologna con code a tratti dal bivio della A4 a Cusago Bisceglie. Rallentamenti e code sulla Milano-Meda per il traffico dal bivio per la tangenziale nord a Palazzolo in uscita da Milano. Traffico anche sulla Milano-Lecco, code a partire dal bivio per la tangenziale nord a Cinisello Centro verso Milano. Infine ci spostiamo a Bergamo sulla statale 470 della Val Brembana, incolonnamenti da Campagnola al bivio per la Val Seriana nei due sensi di marcia. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di Santa Ragione.
10: La cosa migliore da fare per questo giovedì pomeriggio è ascoltare una nuova Summer Hit con Ross Villain come un tuono, Annalisa e Tananai, Storie Brevi, Fedez, Orietta Berti, Achille Lauro, Mille, e c'è anche Luca Carboni con la canzone dell'estate.
9: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

Summer Hit, 4 successi dell'estate in sequenza e senza nessuna interruzione.

0: chiude un'altra Summer Hit. Ora è tempo di infotraffico e pubblicità su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
11: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
12: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
13: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
14: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
15: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
18: In ogni canzone
19: un brivido di piacere.
18: Sei su RVL la radio.

Martin Garrix insieme agli U2 con Fireflies qui su RVL la radio nel pomeriggio di Occhio al Pieno. Abbiamo già parlato tante volte, no, dell'anniversario dei 50 anni degli U2, ci sono un sacco di cose in preparazione, ne parleremo sicuramente durante le prossime settimane. 0323 55 21 24 è la linea per i vostri messaggi qui da noi, ci sono Emma e Fabri Fibra.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
2: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
3: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1. RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Due cercatori di funghi morti in un giorno nel VCO e ancora una volta si riapre il dibattito sul comportamento dei fungiatte, spesso imprudente se non addirittura incosciente. Il soccorso alpino Valdossola ha divulgato la riflessione di un componente della stazione Vigezzo. La febbre del fungo, scrive, oscura la percezione del pericolo. Ogni anno sentiamo ripetere frasi come io quel bosco lo conosco o il classico micidiale a me non succede. Non facciamo retorica, ma un appello alla responsabilità. Chiedetevi se quel cesto di porcini vale il pianto della vostra famiglia. E intanto un altro intervento di soccorso, stavolta sopra Ginese, per due persone che si sono ritrovate in una zona impervia senza poter proseguire. Le hanno recuperate i vigili del fuoco. Aveva due auto con la stessa targa e per questo è stato denunciato dai carabinieri. Si tratta di un 42enne di Omegna che dovrà rispondere dei reati di contraffazione di marchi e segni distintivi, falsità materiale commessa dal privato e fraudolento danneggiamento dei beni assicurati. L'uomo aveva due auto della stessa casa ma di modelli differenti, una parcheggiata in cortile e l'altra con la targa falsa in strada. Non solo, era già stata radiata nel 2022 e il telaio era stato tagliato, risaldato e punzonato a mano con i dati dell'altra nel cortile. Un altro veicolo in uso all'uomo è poi risultato anch'esso con targhe telaio contraffatti, nonché con assicurazione scaduta da anni. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa. Desiderio

I'll Be Good to You, Brothers Johnson. Siamo tornati indietro nel 1976. Look Out for Number One, bello il titolo dell'album di debutto dei Brothers Johnson, alla ricerca della numero uno. Ci sono arrivati proprio con questo brano. RVL alla radio, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennachini fino alle 19. Magari molti si ricordano una splendida versione prodotta da Quincy Jones, cantata da Ray Charles e Chaka Khan. Back on the Block si chiama così l'album di Quincy Jones, che usciva nel 1989, una versione superba di questo brano storico per quanto riguarda l'R&B. RVL la radio, questo è Occhio al Penna e questo è Tommaso Paradiso.

brutta disavventura per Tommaso Paradiso, che ha dovuto lasciare andare alcune date, le date finali poi del tour, per quanto riguarda finali nel senso dell'estate. Per quando abbiamo letto la notizia che ci è arrivata, siamo rimasti un po' così, non sapevamo che ci fosse un virus toscano, cioè abbiamo letto la notizia credendo fosse una cosa sulla regione e invece si chiama il virus toscano, un pappataccio ha morso Tommaso Paradiso. Il virus si chiama Toscana come la nostra regione in Italia, proprio perché è stato isolato lì la prima volta. Tanto riposo adesso per Tommaso Paradiso, che poi sicuramente si riprenderà alla grande, come ci ho già abituato a fare. Queste sono le cose che ti dicono, no, quando ti devi rimettere magari dopo una malattia, dopo un'influenza. New Genea, care.

0: sei pronto?
1: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
0: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
1: Hai già scelto il tuo pigiama?
0: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
1: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
0: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
1: pigiamarun.it.
2: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
9: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.

da X Factor, passando per Sanremo, arrivando fino al super tormentone dell'estate 2026, sto parlando di Delia, che è all'interno, no, di questa Il Mio Paese, insieme a Serena Brancale e Levante, due assolute protagoniste, tre a sto punto anche Delia, per la musica italiana. Questa è RVL, la radio, questa è Occhio al Penna, con me Marco Pennachini fino alle 19, vi ricordo, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, e poi dopodomani, che è sabato, ci sentiremo come sempre dalle 16 alle 18, ma è ancora lunga, abbiamo ancora più di un'ora da passare insieme. Olivia Dean, Baby Steps.

0: oggi trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare, la Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader d'Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal settimo piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca dei fatti quindicenne all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto. Lo sfogo di Morena Corbellini. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature. Il maltempo sferza il centro nord Italia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1, a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Persistono le code sulla 9 Milano-Chiasso da Como Monte Olimpino alla Dugana Svizzera per chi deve attraversare il confine di Stato. Sul tratto milanese della A4 per traffico in colonnamenti alla barriera di Milano Est verso Torino. Sempre sulla A4 ma verso Venezia, traffico intenso con code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est. Proseguendo sempre sulla A4, Milano-Venezia, tra rallentamenti tra Brescia Est e Peschiera in direzione di Venezia. Sulla tangenziale nord, code a tratti tra Cinisello Nord e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. In direzione opposta verso Roa, rallentamenti e code dal bivio per la tangenziale est a Viale Zara. Sulla tangenziale est si sta invece in fila tra la Paullese e Cascina Gobba verso la A4 Milano-Venezia. Sulla tangenziale ovest incolonnamenti a tratti dal bivio per l'Autosole a quello per la A7 Milano-Genova verso i Laghi. Stessa situazione anche verso Bologna con code a tratti dal bivio della A4 a Cusago Bisceglie. Rallentamenti e code sulla Milano-Meda per il traffico dal bivio per la tangenziale nord a Palazzolo in uscita da Milano. Traffico anche sulla Milano-Lecco, code a partire dal bivio per la tangenziale nord a Cinisello Centro verso Milano. Infine ci spostiamo a Bergamo sulla statale 470 della Val Brembana, in colonnamenti da Campagnola al bivio per la Val Seriana nei due sensi di marcia. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di Santa Ragione. Marcone.
5: Quattro brani per il meglio dell'estate, le nostre Samarite con Sean Paul e Dua Lipa, No Lie, Annalisa Bellissima e The Colors di Italo Disco e anche Rocco Hunt Caramello.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: disco. Tutta l'estate nelle nostre Summer Hit, ora è tempo di infotraffico, pubblicità e c'è Summer AJ, Flamenco Paranoia.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia incolonnati per un incidente fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Pianezza in direzione Freius. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Qual è la tua missione?
7: La laurea in giurisprudenza.
8: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
9: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
10: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
9: Accedi
8: al tuo prossimo livello
9: con il Fondo Studio.
11: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
14: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
15: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
16: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
17: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
19: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
14: Per tutta l'estate RVL.
19: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
14: RVL la radio.
19: Te le suoniamo di santa ragione.

Samurai J, Flamenco Paranoia, nel giovedì sera di Occhio al Penna su RBL la radio, con me Marco Pennacchini fino alle 7. Nascere come studentessa di moda, fare molte cose per la moda, poi dire, sai, ti dico, mi piace pure fare la DJ, perché no? Lei coreana, la Corea del Sud, nata nel 91, Peggy Gu, è arrivata a Londra per studiare moda ed è uscita adesso con una sua nuova collezione di borse. Lei, dopo aver collaborato con tanti marchi, ha creato il suo, si chiama Kirin, o Kirin, credo così, è un mix di sportswear, senti che termine che ho tirato fuori, e lusso, quindi delle borse anche molto belle che sembra che abbiano un discreto successo in giro per il mondo. Questo è il nuovo singolo, si chiama Woman.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
3: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
4: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: Da grande voglio guidare l'autobus!
9: Ma non volevi fare l'astronauta?
10: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
13: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Omenia, trentenne nigeriano con gravi precedenti come violenza sessuale, arrestato dalla polizia. Ha cercato con la forza di entrare in un appartamento dal quale era stato allontanato. Dopo due morti in un solo giorno, appello di un membro del soccorso alpino ai cercatori di funghi troppo spesso imprudenti. Chiedetevi se quel cesto di porcini vale il pianto della vostra famiglia. Aveva due auto con la stessa targa, telaio modificato e assicurazione scaduta da anni. 42enne di Omenia denunciato dai carabinieri. I veicoli sono stati sequestrati. Ultima notte di lavori per questa settimana lungo l'autostrada A26. Dalle 22 alle 6 sarà nuovamente chiuso il tratto verso Gravellona tra Arona e Meina.
15: Il meteo di RVL.
16: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
14: Previsioni del tempo per venerdì 11 settembre, nuvoloso sul Verbano, variabile su Cusio e Ossola, temperature tra 13 e 26 gradi. La tendenza per il fine settimana, prevalenza di bel tempo sia sabato che domenica. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
17: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su RVL la radio non vedono l'ora. Stavo leggendo un'intervista fatta recentemente per quanto riguarda i pinguini tattici nucleari, che non vedono l'ora di andare in live dall'anno prossimo, dal 4 giugno, ricordate, da Bibione allo stadio comunale, 4 giugno 2027 partirà questo grande tour negli stadi che toccherà praticamente dappertutto: Torino il 12 e 13, Milano 17 e 18, Roma l'8 luglio. Ovviamente io vi ricordo che per tutte le date, anche del 2027 e volendo pure del 2028, perché c'è qualcuno che già ci sta cominciando a pensare, le trovate su rvl.it nella sezione concerti, sempre aggiornate in tempo reale. The Bowser, Lose Myself.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
5: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: Pigiamarun.it.
7: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

Alex Warren, questa Passenger su RVL, la serata di Occhio al Pin, brano che potete sentire in Wild Child. Ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, l'ultimo album di Alex Warren uscito il 28 agosto, ha dichiarato proprio per la presentazione: questo album vi insegna chi erano i miei genitori. Perché appunto Wild Child era il soprannome che il papà gli aveva dato, scritto poi tra tutto il 2025 e il 2026 tra Nashville e Los Angeles. Ha detto: aspettatevi grandi cose, lo ha detto lui, quindi per dire. E la cosa interessante che ci sono tanti brani all'interno e c'è anche un riff di chitarra in un brano, in un disco, non vi dico quale, però se lo andate a sentire in streaming sicuramente ve ne accorgerete. Praticamente c'è un riff di chitarra, un riff molto bello, ed è di Neil Rogers, quindi cioè stiamo a livelli altissimi, è andato proprio dai grandi della musica per produrre questo disco. Mercury Cremont, Partenope.

Bruno Mars si chiude l'appuntamento di questo giovedì con Occhio al Pin. Da Marco Pennacchini è tutto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani a partire dalle 4 del pomeriggio, sempre solo qui su RVL la radio. Ora c'è Fabiana, RVL Che Stories.

0: fuoco su RPL la radio. E Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze e boccia, con 99 no e 68 sì, il subemendamento del PD che puntava a reintrodurre le preferenze e ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione le opposizioni attaccano Fratelli d'Italia, da sempre a favore delle preferenze. Meloni si è rimangiata quella sua battaglia storica, ha detto Renzi di Italia Viva. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega, dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Il presidente ucraino Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. In Italia, violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord. Un'anziana è annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine.
0: L'economia.
1: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i $106 al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2022. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina, che supera i 2,16 euro al litro in autostrada in modalità self, e ancora più caro il diesel, che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi in scadenza oggi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Christine Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%, obiettivo che, secondo le previsioni della stessa BCE, sarà avvicinato nel 2028. Sul fronte della crescita, il PIL dell'area euro è stato rivisto al rialzo, allo 0,9% per il 2026, all'1,4% per il 2027 e all'1,5% per il 2028. L'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE si riflette negativamente sulle borse europee, che comunque limitano le flessioni. Piazza Affari chiude a meno 0,1%, peggiori le altre borse. Male lo spread, salito a 86 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buonasera, sull'autostrada A4 Milano-Venezia abbiamo code a tratti per un incidente e traffico tra Peschiera ed Esenzano direzione Milano. Poi proseguendo sulla stessa carreggiata troviamo code per un altro incidente sul tratto milanese dell'A4 tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni direzione Torino. Code a tratti per traffico verso Venezia tra Cormano e la barriera di Milano Est. E sempre a Milano un incidente sta provocando code in tangenziale nord tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro direzione Bologna. Traffico intenso e rallentato anche sulle tangenziali est e ovest di Milano. Mentre in provincia di Pavia ci sono code sull'autostrada A21 Torino Piacenza Brescia tra Voghera e Casteggio direzione Piacenza. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
5: Ben ritrovati su RVL la radio dalla Fabi, saluto Marco Pennacchini che con Occhio al Penna torna domani. Intanto siamo pronti per iniziare anche l'appuntamento di questo giovedì 10 di settembre insieme fino alle 22. Sono tre ore che condividiamo da lunedì al venerdì, ricche di tanta buona musica, grandi successi e qualche notizia e curiosità.
0: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

su RVL la radio. Allora, parliamo di un artista che ci piace molto e grazie a questa Good Old Days stiamo imparando a conoscere. Tra l'altro lui ha dato la voce anche a un progetto per Two Colors e Saffriduo. Sto parlando di Cynical ed è niente meno che Chris De Sarandi o Sarandi. Ho ancora un po' di perplessità. Comunque è tornato con questa volta il suo progetto da solista e devo dire che sui social è già molto seguito e anche un sacco di ascolti su Spotify. Insomma, una voce profonda, roca, che probabilmente ci accompagnerà, ne sono certa, per molto tempo. Lo ascoltiamo, Good Old Days.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruere in direzione Milano e fra Venarie e Pianezza in direzione Savona. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

Crossroads nel nostro Key Stories su RVL, la radio. Visto che abbiamo ascoltato questo successo dal passato, io ne approfitterei anche per ricordarvi l'appuntamento della fine settimana con Ti Ricordi Quando, ogni sabato e ogni domenica. Collegatevi su RVL, la radio, perché il nostro Piero Pratesi confeziona per voi questo spazio dedicato agli anni 70-80 in vinile. Lei è Gaia e questa è Bossa Nostra.

0: weekend. Ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
5: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Due cercatori di funghi morti in un giorno nel Vicio e ancora una volta si riapre il dibattito sul comportamento dei fungiatte, spesso imprudente se non addirittura incosciente. Il soccorso alpino Valdossola ha divulgato la riflessione di un componente della stazione Vigezzo. La febbre del fungo, scrive, oscura la percezione del pericolo. Ogni anno sentiamo ripetere frasi come io quel bosco lo conosco o il classico micidiale a me non succede. Non facciamo retorica, ma un appello alla responsabilità. Chiedetevi se quel cesto di porcini vale il pianto della vostra famiglia. A Omegna la polizia ha arrestato un giovane nigeriano con gravi precedenti che ha cercato di entrare con la forza in un appartamento dal quale era stato allontanato. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandes.
9: Ha cercato più volte di introdursi in una casa. È successo a Omegna. I vicini hanno chiamato il 112 perché il soggetto, trentenne di origini nigeriane, aveva creato trambusto in un appartamento dove era stato momentaneamente ospitato e dopo esserne stato allontanato ha tentato a più riprese di farvi accesso ingenerando timore negli abitanti e in tutto il circondario. Sul posto la volante del commissariato di Omegna. L'uomo risultava aggravato da numerosi precedenti di polizia penali per reati di particolare allarme sociale quali violenza sessuale aggravata, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e altre fattispecie di reato contro il patrimonio per i quali aveva già scontato una pena detentiva, portato in questura, dato in escandescenza ed è stato arrestato e trasferito in carcere.
8: Aveva due auto con la stessa targa e per questo è stato denunciato dai carabinieri. Si tratta di un 42enne di Omegna che dovrà rispondere dei reati di contraffazione di marchi e segni distintivi, falsità materiale commessa dal privato e fraudolento danneggiamento dei beni assicurati. L'uomo aveva due auto della stessa casa ma di modelli differenti, una parcheggiata in cortile e l'altra con la targa falsa in strada. Non solo, era già stata radiata nel 2022 e il telaio era stato tagliato, risaldato e punzionato a mano con i dati dell'altra nel cortile. Un altro veicolo in uso all'uomo è risultato poi anch'esso con targa e telaio contraffatti, nonché con assicurazione scaduta da anni.
0: Il meteo di RVL.
10: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
11: Previsioni del tempo per venerdì 11 settembre. Nuvoloso sul Verbano, variabile su Cusio e Ossola. Temperature tra 13 e 26 gradi. La tendenza per il fine settimana, prevalenza di bel tempo sia sabato che domenica. Questa è l'informazione di RBL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
12: RBL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
14: In ogni canzone
13: un brivido di piacere.
14: Sei su RVL la radio.

detto me di Fulminacci. Stavo guardando un po' qualche curiosità che riguarda Fulminacci e bisogna dire che Calcinacci, che è il nome scelto da Fulminacci per il suo ultimo lavoro discografico, sta andando molto bene, tanto che è tra gli album migliori di questo 2026. Un Fulminacci ancora molto impegnato con i live. Hugel adesso ed Ultranate, Moving to the Sun.

questa Moving to the Sun di Ughella ed Ultranate è entrata ufficialmente nella super rotation di RVL la radio, uno dei pezzi più ascoltati in questa estate 2026, mentre Ughella, sappiamo, continua a portare i suoi DJ set in giro per il mondo, chissà che non arrivi anche in Italia. Anche Dito nella Piaga sta portando avanti una serie di live in questa estate, è stata molto impegnata a promuovere il suo ultimo album Miss Italia. Questa è Businessman.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Edo, sei pronto?
2: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
1: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
2: Hai già scelto il tuo pigiama?
1: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
2: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
1: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
2: Pigiamarun.it.
3: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
0: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico a

0: affollato. Per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimulera.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
5: Salida del vuelo con destino

Caro G e Manu, ciao. Anche questa bella collaborazione l'abbiamo riascoltata con piacere all'interno di Che Stories su RVL, la radio, in questo giovedì 10 di settembre. Chiudiamo anche la prima ora del nostro appuntamento di questo giovedì. Sta per arrivare la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Vi aspetto subito dopo, ma adesso Antidroga di Emma e Fabri Fibra.

0: Verde, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni che hanno urlato vergogna. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
2: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
3: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
1: E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, due studenti feriti nel Frusinate. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagine dopo il grande caldo, ora fa i conti con il maltempo oltre al calo delle temperature. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore, esondato un torrente anche in Liguria. A Cassino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo due studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. Bomba d'acqua anche nella capitale, dove si registrano allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture.
1: Calcio, 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli debuttano le altre due italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia. Pallavolo, le azzurre di Velasco argento ai recenti europei passano il testimone alla nazionale maschile che inizia il cammino negli europei coorganizzati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Alle 21 il debutto contro la Svezia a Napoli. Presente anche il capo dello Stato Mattarella. Si gioca a Piazza del Plebiscito nel solco di una tradizione tutta italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: Non può mancare anche oggi giovedì le 4x4, eccoci pronti per annunciare i quattro pezzi che compongono il primo appuntamento di questo giovedì. Tra poco Shine On, Rio, Alan Walker con Alone, Anna il nuovo singolo, ma subito Beach Ball di Nalin Kane.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
7: Yeah, let's go to the beach.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruere in direzione Milano e fra Venarie e Pianezza in direzione Savona. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
7: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
8: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
9: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
10: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
11: Edo, sei pronto?
12: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
11: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
12: Hai già scelto il tuo pigiama?
11: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
12: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
11: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
12: Pigiamarun.it.
10: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: la tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL
1: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Madonna all'interno di Che Stories di oggi, 10 di settembre. Torno a ricordarvi che RVL e la radio la potete seguire anche sui social. Voi bazzicate su Facebook oppure su Instagram. Se sì, ancora non l'avete fatto, vi consiglio di mettere un mi piace oppure un segui alle nostre pagine social. Perché? Perché siete sempre aggiornati anche in merito ai nostri appuntamenti. Ne abbiamo ancora parecchi per questo mese di settembre per fare festa insieme. Poi sui nostri canali social trovate sempre tante curiosità, ma anche tante informazioni utili. Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Sempre.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimulera.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
9: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
10: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
11: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Super Trailers.
15: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
16: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
17: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
18: A me importa.
19: Coyote vs Acme.
20: Idiota!
19: Al cinema dal 2 settembre.
13: Super Trailers.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
18: A settembre.
22: Siamo streghe.
18: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
18: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
18: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
24: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

The Human League nel nostro Key Stories di oggi. Abbiamo ascoltato questo grande successo, Don't You Want Me. Ma torniamo ai giorni nostri, perché stiamo per ascoltare una bella collaborazione dove si parla di cinema, musica, poesia, pittura, che oltre ad essere le sette belle arti sono anche le discipline che Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari citano proprio in Goya, che è la loro prima collaborazione, tra l'altro inserita in Mentre Los Angeles Brucia Deluxe, che è la nuova versione dell'album di Fabri Fibra, che ricordo è uscita a giugno, e quindi inseriamo anche questo successo che li vede insieme. Li ascoltiamo. Cosa so?

Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Se questo brano, lo ricordo, parla di sopravvivenza e paranoia, il titolo non è di certo casuale, perché Goya, lo ricordo, è un pittore spagnolo vissuto tra il 1746 e il 1828 ed è stato uno degli artisti più radicali della sua epoca, capace di muoversi dai ritratti di corte fino alle visioni più oscure e tormentate della condizione umana. Un genio, insomma, con una sensibilità così delicata da essere corrosa dalla paranoia e anche dalle conseguenze di eventi catastrofici. Martin Garrix, U2, li ascoltiamo.

0: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: La compagnia teatrale I Quattro Gatti presenta Desideri Incrociati, venerdì 11 settembre al campo sportivo di Cambiasca in via Alle Lunghe, con il patrocinio del comune di Cambiasca.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
7: Te le suoniamo di santa ragione.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Arriviamo così anche a chiudere la seconda ora di Che Stories di oggi su RBL la radio. Abbiamo però ancora 60 minuti da trascorrere con i successi, la musica e naturalmente anche le nostre notizie e curiosità. Quindi vi aspetto tra pochissimo dopo l'informazione che sta per arrivare con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito Nugenea.

0: Ossola News e Vici On News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vicionews.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni che hanno urlato vergogna. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
2: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
3: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
1: E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, 2 studenti feriti nel Frusinate. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagine dopo il grande caldo, ora fa i conti con il maltempo oltre al calo delle temperature. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittorio si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore, esondato un torrente anche in Liguria. A Cassino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo 2 studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. Bomba d'acqua anche nella capitale, dove si registrano allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture.
1: Calcio, 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, debuttano le altre 2 italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia. Pallavolo, le azzurre di Velasco argento ai recenti europei passano il testimone alla nazionale maschile che inizia il cammino negli europei coorganizzati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Alle 21 il debutto contro la Svezia a Napoli. Presente anche il capo dello Stato Mattarella. Si gioca a Piazza del Plebiscito nel solco di una tradizione tutta italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ossola News e Vici On News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vicionews.it.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: In sequenza.
7: Inauguriamo la terza e ultima ora di Che Stories di oggi, giovedì, con il 4x4. Abbiamo 4 successi da ascoltare senza interruzioni. Preparatevi perché sta per arrivare, appena prima di partire, degli Zero Assoluto, che riascoltiamo sempre con molto piacere. Poi ritroveremo anche Nicky Jam, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Ma per iniziare abbiamo scelto un grande successo di Luciano Ligabue, la sua Bambolina e Barracuda.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola.

0: ci penso più.
1: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
2: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

con Baby Steps nel nostro Che Stories, ma parliamo della nostra mitica rocker Gianna Nannini, che tra le altre cose stiamo per ascoltare in duetto con Marracash, ma c'è un nuovo duetto che la vede protagonista con questa volta Brunori Sas e Di Martino. Il brano si intitola Meraviglioso Errore e sono certa che lo sentiremo prestissimo anche all'interno del nostro Che Stories. Tra le altre cose è un brano dove si parla di un amore imperfetto, ma adesso c'è la versione 2026 di America.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione flash di RBL informa. Buona serata da Luca Manghera. Omenia, trentenne nigeriano con gravi precedenti come violenza sessuale, arrestato dalla polizia. Ha cercato con la forza di entrare in un appartamento dal quale era stato allontanato. Dopo due morti in un solo giorno, appello di un membro del soccorso alpino ai cercatori di funghi troppo spesso imprudenti. Chiedetevi se quel cesto di porcini vale il pianto della vostra famiglia. Aveva due auto con la stessa targa, telaio modificato e assicurazione scaduta da anni. 42enne di Omenia denunciato dai carabinieri. I veicoli sono stati sequestrati. Ultima notte di lavori per questa settimana lungo l'autostrada A26. Dalle 22 alle 6 sarà nuovamente chiuso il tratto verso Gravellona tra Arona e Meina. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. E la tua radio preferita, RVL, la radio.

è sicuramente un brano che ha caratterizzato questo periodo. Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Ricordo che la band ha annunciato anche altre date che vanno a unire il calendario già reso noto, chiaramente, che potete trovare facendo una ricerca oppure sui loro canali social. Raddoppiano intanto le date di Torino e Milano, aggiungendosi al già fitto calendario, e così il 13 giugno saranno all'Allianz Stadium, il 18 allo stadio San Siro e poi la data di Napoli fissata per il 27 giugno allo stadio Maradona. Chiaramente i biglietti sono già disponibili. Ricordo che il tour 2027 dei Pinguini Tattici Nucleari inizierà ufficialmente il 4 di giugno da Bibione. Adesso ci sono i The Bauza con il nuovo Love Myself.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
2: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
4: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
9: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Messenger di Alex Warren nel nostro Che Stories. Dai, che vi ricordo un po' quelli che sono i modi che avete a disposizione per ascoltare RPL la radio quando siete fuori copertura di frequenza. Vi ricordo che potete seguirci via streaming, per esempio dal nostro portale rvl.it, che così potete anche sbirciare. Poi vi ricordo l'app, vi ricordo anche l'applicazione, tra l'altro, per ascoltarci mentre siete al volante in assoluta comodità grazie a Apple Car e a Google Auto. Ora c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Timberlake e Chris Stapleton in Say Something ci portano ai saluti. Sì, è arrivato il momento di chiudere anche l'appuntamento di oggi, giovedì, con il nostro Key Stories, che però torna domani. Sì, anche domani abbiamo un po' di spazio da condividere qui su RVL, la radio. Però io vi invito anche a rimanere collegati, perché è pronta la nostra Adriana Paratore, vi terrà compagnia con il suo Day by Day subito dopo lo spazio dedicato all'informazione. Io vi saluto con Merck & Cremont e Partenope. Dalla Fabia è tutto, a domani, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories. Yeah!

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di 1 settimana il taglio delle accise sul gasolio. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavito, l'ha reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavito in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavito ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Chiusura all'economia, nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa è largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime, siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico, la crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: amici, buonasera e ben ritrovati di nuovo su RVL. La radio riparte, un altro appuntamento anche in questo giovedì sera barra notte con il Day by Day con me, Adriana Paratore.
1: This is Day by Day. Every day. This is Day by Day.

esattamente 74 anni fa, era il 10 settembre del 1952, andava in onda il primo TG italiano. Era la prima volta che si conduceva un format dedicato interamente alle notizie, era condotto da uno speaker e non c'erano i servizi che ci sono adesso nei normali TG. Successivamente si costituì una vera e propria redazione con persone che si occupavano di cronaca, politica, politica estera, notizie dall'estero, lo sport, e in più furono assunti anche due operatori, un montatore e cinque inviati nei capoluoghi d'Italia. Poi, visto che funzionava, si decide successivamente anche di fare non solo il TG1 ma anche il TG2. Il primo TG della storia andava in onda il 10 settembre 1952.

0: Per arrivare a Domodossola, agì passione nostra abbigliamento donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
7: Noi ci siamo.
8: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
8: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
8: Te le suoniamo di santa ragione.

Esattamente 26 anni fa, era il 10 settembre 1990, andava in onda il primo episodio di Willy il principe di Bel Air. Pensate che tutto nacque dal grande talento di Will Smith. Will Smith, che inizialmente si chiamava Fresh Prince, insieme al suo amico DJ Jazzy Jeff avevano pubblicato dei dischi molto interessanti. A un certo punto uscirono dei video molto belli, molto colorati, nei quali si capì chiaramente che Willy Smith poteva recitare, aveva la stoffa dell'attore. Così viene ideata questa storia, che in parte si ispira anche a lui, anche se non del tutto. Praticamente lui era questo rapper che fu mandato dai genitori a vivere a Bel Air, e tra l'altro saranno sempre lui e Jazzy Jeff a scrivere la sigla e sarà lui a cantarla. Tra l'altro dicono che per scriverla ci volle veramente pochissimo, ma tipo una mezz'oretta neanche. Willy il principe di Bel Air ebbe un grande successo, andò avanti per 6 stagioni e alla conclusione dell'ultima Willy Smith fu lanciato nell'Olimpo dei grandi attori grazie al film Independence Day, che lo proiettò proprio nell'Olimpo delle star più richieste di Hollywood. Tutto cominciò con Will il principe di Bel Air in onda per la prima volta il 10 settembre del 1990.

0: Qual è la tua missione?
1: La laurea in giurisprudenza.
2: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
3: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
3: Accedi
2: al tuo prossimo livello
3: con il Fondo Studio.
5: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
9: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
13: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
14: In Piemonte, sull'autostrada A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6 è chiuso il tratto Vignole-Borbera, Ronco-Scrivia verso Genova. Di conseguenza, le stazioni di Vignole-Borbera e Isola del Cantone sono chiuse in entrata verso Genova. Sulla A26 dei Trafori, con orario 22.06 è chiuso il tratto compreso tra Arona e Meina verso Gravellona Toce e con lo stesso orario è chiuso anche il tratto ligure della A26 tra l'allacciamento con l'autostrada A10 Genova-Savona e Ovada, sempre verso Gravellona Toce. Restiamo in Liguria perché sulla A10 Genova-Ventimiglia dalle 23 alle 6 rimane chiuso il tratto tra Arenzano e il bivio per la A26 dei Trafori verso Genova. In Lombardia, sul tratto milanese dell'autostrada A4 è chiuso il tratto tra Cormano e Viale Certosa verso Torino dalle 21 alle 5. Sulla A8 Milano-Varese, sempre con orario 21.05, è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Di conseguenza, le stazioni di Cavaria e di Solbiate-Arno sono chiuse in entrata in entrambe le direzioni, quindi sia verso Varese sia verso Milano. Contestualmente, è chiuso per chi percorre la diramazione Gallarate-Gattico e proviene dalla A26 dei Trafori il ramo di immissione sulla A8 verso Varese. Ed infine in Veneto, sulla A13 Bologna-Padova, dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
13: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.
0: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Buonasera amici, questo è il Day by Day su RBL, la radio che vi ricordo potete seguire anche online attraverso il nostro sito che vi permette di ascoltarci anche in streaming, rbl.it.

0: perché a un mese di distanza dalla sua morte forse potrebbero esserci delle polemiche relative all'eredità. E quindi ne parlo tra un attimo, state lì.
1: Puro amore mio, sepolto da mille valanghe, ho smarrito la felicità.

0: estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Madonna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
2: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
9: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

ma ieri ne hanno parlato tutti i giornali. È mistero la storia del testamento di Francesco Guccini. Perché? Perché secondo il testamento che è stato aperto dal notaio, la casa, la famosa casa dove si radunano anche gli squadroni di fan, quella di via Paolo Fabbri, sarebbe stata data alla moglie, mentre alla figlia sarebbero stati dati un sacco di proprietà di Guccini. Ma attenzione, perché pare sia spuntato un secondo testamento che lui avrebbe fatto più di recente. Il documento ancora non è stato aperto, potrebbe ribaltare totalmente l'eredità e chi lo sa come potrebbe mettersi la cosa? Potrebbero esserci degli scontri tra gli eredi, oppure semplicemente questo documento potrebbe essere ancora più chiaro e mettere tutti d'accordo? Non lo sappiamo, lo sapremo però molto presto.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, l'esercito israeliano ha fatto saltare in aria un sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona del Libano meridionale. Il quotidiano libanese L'Orient Le Jour riferisce di enormi esplosioni udite nel sud del Libano. L'IDF ha riferito che per demolire il sistema di tunnel sono state usate oltre 1100 tonnellate di esplosivi e che all'interno dei due siti le truppe hanno rinvenuto decine di razzi, missili e droni di fabbricazione iraniana, oltre ad armi da fuoco, missili, anticarro e centinaia di mine e altri esplosivi, secondo quanto riferito dall'esercito. L'esplosione è stata di tale violenza che il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo, organizzazione non governativa, ha segnalato un terremoto di magnitudo 4.1. E un incidente stradale ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale, provocando diversi morti e feriti, lo ha riferito la polizia. Diverse persone sono morte nell'incidente del pullman a Susk, diverse altre sono rimaste ferite, ha dichiarato la polizia del cantone dei Grigioni su X, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze del sinistro o sull'identità delle vittime. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. In Italia ora, dopo interminabili mesi di afa, arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa due vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese, colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti e esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche, disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione insieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e la fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Sul calcio, la Roma ritorna in Champions League con un punto. Nella prima giornata della fase a girone unico 2026-2027 i giallorossi non vanno oltre l'1-1 in casa del Fenerbahce. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: da te.
1: RVL la radio è molto molto molto molto social. Se vi fa piacere lasciate il vostro like sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RVL la radio.

0: apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
7: In ogni canzone
8: un brivido di piacere.
7: Sei su RVL la radio.

Abbiamo parlato di quel bambino che era stato lasciato a piedi, fatto scendere sulla neve perché aveva il biglietto dell'autobus sbagliato? Ebbene, è successa una cosa simile, ma questa volta con il caldo torrido che veramente rischia di far sentir male le persone, se non anche peggio. E tra poco vi racconto quello che è successo a uno sfortunato turista.

Allora, parliamo di quello che è successo qualche giorno fa sulle Dolomiti. Proprio su un autobus di Dolomiti Bus c'era questo turista straniero che sale sull'autobus, tira fuori gli spicci per fare il biglietto che costa 3,10 euro, ma a lui mancava l'€1,10, quindi ha tirato fuori il bancomat. Ma si dà il caso che, nonostante sia già da un po' di tempo che si era deciso di mettere i POS per il pagamento col bancomat sul bus, in realtà questa cosa ancora non è stata fatta, e a farne le spese è stato proprio il turista. Pensate che, nonostante una persona si sia offerta di pagargli lui l'€1,10 che mancavano, l'autista ha chiuso le porte e se n'è andato. Non vogliamo pensare per forza male, perché forse magari non se n'è accorto, non lo sappiamo. Certo è che si è sbrigato, è stato molto veloce a liquidarlo e a lasciarlo in piedi in mezzo alla strada col caldo torrido. Io non lo so, ragazzi, non c'è proprio umanità in questo mondo.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, come ogni giorno, ancora fino a luna di notte. Questo è il Day by Day.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
3: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
4: pigiamarun.it.
5: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi

0: preventivo è gratuito.
1: Non perdere l'occasione. DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
2: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

proposito di polemiche, era da un po' che non parlavamo delle polemiche di Dolce & Gabbana, e Stefano Gabbana ha fatto infuriare la stilista Elisabetta Franchi, perché posso dirlo? Ha fatto un commento social davvero cafone, eh? Io ve lo dico, tra poco vi racconto, state là.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: letteralibri.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria dei repubblicani. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I Dem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. Il Consiglio dei Ministri proroga di 1 settimana il taglio delle accise sul gasolio. Per la cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. E siamo all'economia. Nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime. Siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. Lo sport in chiusura con il calcio, debutto stellare per il Como nelle coppe europee. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1 con le reti siglate da Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Maximovic accorcia le distanze per il team di De Michelis. La Roma Istanbul si illude con un gol di Cristante, ma il Fenerbahce la raggiunge e finisce 1-1. A Napoli invece il maltempo ritarda e poi intralcia Italia-Svezia, partita inaugurale dei campionati europei di pallavolo maschile. L'incontro a Piazza del Plebiscito, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Ministro Abodi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Allora parliamo di Stefano Gabbana, la metà di Dolce Gabbana, perché avevamo già dimenticato le varie polemiche che c'erano stati con alcuni spot abbastanza discutibili che li avevano fatti odiare dalla Cina, non so se ricordate. Ebbene, finalmente sembrava che i due stilisti si fossero ridimensionati, fino a quando qualche giorno fa, sotto a un post della stilista Elisabetta Franchi, arriva il commento assolutamente indelicato di Stefano Gabbana. Cioè, praticamente l'ha chiamata Miss Poliestere. Forse voleva dirle che è rifatta? Forse voleva dirle che usa capi totalmente sintetici, non di buona qualità? Perché non penso che le persone si rifacciano con il poliestere. Quindi non lo so. Fatto sta che comunque è stato un commento abbastanza pessimo. Tant'è che lei ha risposto: caro Stefano, d'altronde non è la prima volta che spara messaggi di poco buon gusto sulla mia persona. Pensi che invece la mia stima nei confronti della sua azienda rimane tale. Però un consiglio: ad una certa appoggi il telefono. Un abbraccio, Elisabetta Franchi. Successivamente lei poi si è sfogata sulle storie Instagram dicendo: non è la prima volta che Stefano Gabbana si rivolge pubblicamente a me con commenti di questo tenore. Lo ha fatto anche in privato, nei direct, e fino a oggi ho scelto di non rispondere. Trovo avvilente che un uomo e un professionista con la sua carriera continui a scegliere atteggiamenti così poco edificanti. Effettivamente io le do piena ragione. Questi sono commenti tossici che non si dovrebbero mai fare, ma soprattutto un personaggio pubblico come lui non dovrebbe mai fare, perché poi ci sono le persone stupide che prendono esempio. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere su WhatsApp.

0: the morning, late at night. It don't even matter what time.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

buona serata amici, questo è RVL la radio, io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, dopo di me invece ci sarà Daniel Jack con Retape, la musica mixata anni 90. Questo invece è il Day by Day.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
4: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
5: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
8: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

0: weekend di RVL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
7: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
8: pigiamarun.it.
9: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook ed è subito ex. E sono diventata subito ex quando venni ricoverata in ospedale d'urgenza e lui mi disse: non è possibile che ti puoi ammalare, io non voglio stare con una malata, sei un peso, io ti lascio. Accendi un cero, cara. E sono subito ex quando mercoledì ti amo amore mio, giovedì non sono sicura di voler continuare, venerdì mi lascia, sabato mi chiama chiedendomi scusa mi manchi hai ragione, domenica sembra tornato tutto alla normalità, lunedì mi lascia. Ed è subito bipolare. La mia ex mi ha lasciato perché al posto del cuore dopo un buongiorno avevo messo il sole.
1: No, vabbè.
0: Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ritorna puntuale domani alla stessa ora, mentre adesso ritorniamo alla musica.

0: amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio tantissimo per i vostri messaggi arrivati allo 0323 55 21 24. Vi do un bacio e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria dei repubblicani. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. Idem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. Il Consiglio dei Ministri proroga di 1 settimana il taglio delle accise sul gasolio. Per la cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. E siamo all'economia. Nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuale. La mossa largamente attesa dagli investitori ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime. Siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. Lo sport in chiusura con il calcio, debutto stellare per il Como nelle coppe europee. La squadra di Fabregas batte l'Ipsia 4-1 con le reti siglate da Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Maximovic accorcia le distanze per il team di De Michelis. La Roma Istanbul si illude con un gol di Cristante, ma il Fenerbahce la raggiunge e finisce 1-1. A Napoli invece il maltempo ritarda e poi intralcia Italia-Svezia, partita inaugurale dei campionati europei di pallavolo maschile. L'incontro a Piazza del Plebiscito, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Ministro Abodi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: guidare in autobus.
1: Ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. RVL la radio. Let's go. Daniel's Jack presents Retape.